però troppo poi nel fatto proprio pratico, proprio nella, forse anche nell'aspetto più semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi, ahimè, in un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi lo avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non siamo stati ascoltati, ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle nostre riflessioni su questa. Oggi purtroppo il processo, dobbiamo partire dal presupposto che il processo fino e dove ancora esiste qualche processo, e questo processo, tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi possiamo evidenziare, tra le mille criticità che tutti conoscono, è quel sistema in un certo modo ha retto a lungo tutto su tutto il territorio nazionale. E quindi, seppur con tante criticità, seppur con qualche mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità fra quei territori dove vi era l'istituto a svolgere la funzione di accertatore unico e le regioni attraverso le aziende sanitarie territoriali, che quel sistema, bene o male, tra le mille difficoltà, è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare ad un nuovo sistema, benissimo, un nuovo sistema che c'è stato, che era necessario, ma che certamente doveva avere una gradualità e doveva avere però anche una sinergia tra le varie istituzioni perché tutti partecipassero al processo e sintonizzassero i loro interventi nella realizzazione delle specifiche attività che dovevano essere. Purtroppo io devo dire che non tutte le istituzioni hanno lavorato all'unisono, e questo è stato appunto, questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo si è voluto mutuare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduali e passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento del servizio. Chiudere con un click o aprire con un click dall'oggi al domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa, o nella sua formalizzazione, nella sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato ad un bug informatico innanzitutto, ad una complessità e ancorché la legge andava nella direzione della semplificazione, ahimè semplificazione non è stata, perché per redigere il certificato introduttivo, che ha una funzione importantissima, occorre tantissimi i passaggi, ci sono ben più di 15 passaggi perché un medico possa redigere il certificato medico. La stessa firma digitale che è imposta al medico certificatore, ancorché il medico certificatore è un medico profilato già dall'istituto e che può accedere a quella piattaforma soltanto con delle password specifiche, la complessità della firma digitale ha aumentato ancora di più i tempi per la realizzazione del certificato. Quindi di fronte a tutto ciò, purtroppo, ahimè, invece di semplificare, abbiamo complicato. Quindi la ratio della legge la stiamo un attimino, perdendo.

0: deludendo e quindi la stiamo depauperando. Quindi interventi immediati. L'altro aspetto che volevo rappresentare è che nel momento in cui si elimina un sistema amministrativo nell'eliminare la domanda amministrativa che non la si è più voluta, anche se poi non era quella, diciamo così, la forma secondo il nostro punto di vista più, diciamo così, diretto per semplificare, purtroppo sta creando dei problemi, perché il certificato medico introduttivo che presenta anche degli aspetti di natura amministrativa ha bisogno poi dopo di un qualche notizia che il cittadino deve inviare all'INPS o che l'INPS poi chiederà. La stessa formulazione dell'accertamento che prevede l'obbligatorietà di un ulteriore documento che risponde per i maggiorenni, che risponde a determinate caratteristiche di occupazione sociale, che è il cosiddetto, diciamo così,
1: AMIC 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guarda, leggila. www.amic24.it.
0: Poi sarà la commissione a dover realizzare quando il cittadino si presenterà a visita o sarà sottoposto a visita, e anche in quella circostanza i tempi di diagnosi di accertamento sanitario saranno molto lunghi, e quindi non si potrà più visitare una commissione che dovrà avere il numero limitato di cittadini da sottoporre all'accertamento. Quindi questo porterà anche un allungamento delle liste d'attesa, dei tempi di realizzazione.

tempo è stato fatto ed è stato realizzato in modo tale che tutto questo non si sta manifestando. Siamo alla fine, siamo alla fine della sperimentazione, ma se un giorno ci vede al mattino, questo è l'ora. Non ho voluto parlare oggi del costo di questo peccato, perché ne abbiamo già parlato nella trasmissione precedente, ma anche questo sta diventando un problema importante e nessuno mi vende a dire che poi il

0: editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Caradonna. And now you hear me howling, baby,
1: down on my business. Diventa anche tu socio AMMIT. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.ammit24.it e cerca la sede AMMIT più vicina a te. AMMIT, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Le giornate già trascorse di questa conferenza possiamo dire siano state positivissime. Intanto ci hanno dato l'opportunità di ritornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia che ci ha costretto a stare lontani, quindi abbiamo ripreso in qualche modo le fila di un discorso che era rimasto sospeso. Riguardo i lavori di questa quarta conferenza, abbiamo visto che si è avuta una prima sessione piuttosto impegnativa, molto importante. Hanno partecipato il ministro per la disabilità Stefani e il presidente nazionale dell'INPS, hanno partecipato, hanno illustrato la loro relazione, una bellissima relazione, e alcuni relatori sul piano nazionale ripresa e resilienza, e si è intervenuti sulla, si è illustrata una relazione sulla
3: Annemice 24,
2: quindi veramente una bellissima sessione. E la seconda sessione invece, in quella abbiamo affrontato il tema della riforma del terzo settore, e sicuramente abbiamo ripercorso, ecco, in qualche modo i vari passaggi, dalla definizione di ente del terzo settore a quelli che sono gli enti che possono essere definiti tali e quelli che invece verranno esclusi dalla definizione, dalla qualifica di enti del terzo settore. E quindi si è parlato di registro unico nazionale, e registro unico nazionale che possiamo dire costituisca il pilastro della riforma del terzo settore. Registro unico nazionale che, quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, in esso confluiranno tutti gli enti del mondo no profit tutelati dal legislatore, i quali potranno accedere quindi alle varie agevolazioni fiscali, economiche e sociali. Ancora abbiamo parlato di adeguamento degli statuti, e insieme all'adeguamento degli statuti all'obbligo per alcuni enti di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti, ovviamente qualora superino alcuni parametri, alcuni limiti fissati dalla normativa sul terzo settore.
4: Questi tre giorni hanno messo a fuoco tutte le problematiche di questa area. Ho apprezzato molto gli interventi da parte degli esperti, che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione assieme alla pubblica amministrazione di progetti, appunto, anche coprogrammazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con il protocollo di intesa con l'assessorato dei trasporti per erogare servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, e questa è la strada che noi dovremo seguire in avvenire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione.
5: È stata una soddisfazione prima di tutto di rivederci tutti dopo questa pandemia, che purtroppo è stato un po' difficile, ma non soltanto per noi ma per tutti, non avere un confronto con altre persone, più che altro per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo al sistema AMMIT. Secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza per quanto riguarda le notizie. È anche vero che stiamo

0: diciamo che io personalmente, non essendo stato coinvolto, ma ho visto persone nostre associate coinvolte in questa pandemia, e credetemi, fa paura. Fa paura perché persone giovani che sono venute a mancare, che anche gente che avevamo anche presente nel consiglio. Io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori più presto possibile, perché purtroppo per noi è stato pesante, non soltanto per la provincia di Biella, ma anche per le sedi provinciali di tutta Italia. E altro, dico sincerità, sono contento di essere presente in questo convegno, e diciamo che più che altro mi auguro che continueremo a rivederci più spesso. È una bella cosa, l'AMCI è una famiglia.
1: È stata una riunione molto importante per noi. Ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid. Siamo veramente contenti di questa

0: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.

0: sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.
1: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

discursar.

tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo social media.

Amici 24.

Quiero mucho.

Amici Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Amici Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMIC. Amici Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMIC 24. Amici Informa, la voce della disabilità.

la notte di Anmic 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz, un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

fuori dalla famiglia, se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dalle strutture.

0: pandemia mi ha dimostrato come il modello residenziale formato in tutte le regioni italiane che si basa proprio su strutture RSA e RSD abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante, ha previsto che queste case non debbano avere dei costi strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le cittadinanze. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e a organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello che dobbiamo, su cui dobbiamo lavorare, è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo, che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai presso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa AMMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale proprio dei disabili.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete AMMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'IMS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Col trittico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti qua la mia paura è che
3: AMMIC 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile, visita il sito www.amic24.it.
2: Le scelte poi spetta alla direzione nazionale, valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti.

0: Diventa anche tu socio Agnus. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annich24.it e cerca la sede Annich più vicina a te. Annich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Annich 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annich 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Annich Informa, il loro locale di informazione sulla disabilità. Quest'oggi parleremo di quelle che sono le attese per la famosa legge 112 del 2016. Dunque noi parleremo degli anni 80, quello che sono le persone con disabilità per poter vedersi riconoscere i loro giusti diritti. Ed infine parleremo direttamente con il ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli, sui tempi di attesa per questi famosi aumenti delle pensioni. In realtà, parte di questo subito la sigla.
0: Annich Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'Annich, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Annich 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annich. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Annich 24.
2: Ed eccoci ritrovati in studio. Salutiamo il nostro ospite, il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Annich. Presidente Pagano, il 24 giugno del 2016, la legge 112 del 2016.

0: Grazie per la domanda. Nel 2016, quando la legge sul gioco di noi, la legge 112, entrò a pieno titolo nell'ordinamento,
1: la notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Nei vari tavoli istituzionali e sia anche in sede di audizione parlamentare, cercammo di far capire e di far comprendere che così come era, diciamo, si formulata la legge andava benissimo, però c'erano dei problemi di legalità che potevano essere gamba, purtroppo così è stato. Oggi quelle attese e quelle speranze un pochino sono state frustrate. Innanzitutto la legge funziona molto a macchia di leopardo, nel senso che ci sono territori qualche buon risultato, altri territori dove la legge purtroppo è stata inserita. L'obiettivo principale della legge è quella di avere effettivamente un potere, cioè dare quella tranquillità e quella serenità.

e naturalmente questa è l'aspettativa importante che si deve fare, certo, fugare in questo senso. Purtroppo questo non è possibile. Perché non è possibile? Innanzitutto non vi è una continuità progettuale, si ha un progetto iniziale, ma non vi è poi una continuità progettuale successiva alla prima fase. E allora si rischia di trovare ancora più in più. Let's go.

patrimoni, tutti i beni che possono entrare in un contesto tale che possa poi sviluppare il percorso. E quindi qual era la nostra?

arrivano dei giochi familiari, dei giochi vi sia, diciamo, sì, una significativa

0: presidente Tagano, del tipo di noi ne avete parlato, durante il convegno nazionale che si è tenuto in collaborazione con l'Università di Catania e ovviamente la non poteva mancare, visto la presenza di Tagano, Alessandro De Caprini, che è in vediamo una bellissima parte.
1: Io credo che il progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte è vissuto un po' con angoscia. Penso che sia

0: sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggi www.anvic24.it.
1: Presidente Pagano, durante noi la fondamentale sembrerebbe che il ministro Locatelli sia completamente in linea su quelle che sono le idee dell'Anvic.
2: Sì, qui è l'intervento del ministro durante il nostro secondo convegno proprio sulla, per focalizzare l'attenzione sulla legge 5/2016 tenuto nelle settimane scorse a Pisa, e di cui attraverso questo convegno i temi anche in partenariato con altre realtà come l'Università Sant'Anna di Pisa o l'Università di Torino. E naturalmente come ministro abbiamo già sviluppato altri temi. Quando si parla di

0: una qualità di vita significa per noi poter accedere liberamente le garanzie previste per una piena lavorativa, l'istruzione scolastica è ancora più a monte rispetto al percorso di vita che per la persona con disabilità comincerà ad intraprendere. E quindi una valutazione attenta delle condizioni della disabilità rispetto alla valutazione multidimensionale perché la valutazione multidimensionale, la valutazione multidisciplinare diventa fondamentale, quindi una qualità di vita che si basa sull'inclusione scolastica, che si basa sull'inclusione lavorativa, che si basa su una qualità significativa di vita per l'accessibilità, la mobilità, la fruibilità, diciamo così, dei mezzi di trasporto, l'abbattimento delle barriere architettoniche, perché no, anzi, delle barriere culturali, perché molto spesso si frappongono proprio per una vita pienamente dignitosa nel durante noi, come diceva il ministro, si frappongono oltre a risolvere le barriere, le difficoltà di accesso al lavoro, la difficoltà che ancora oggi siamo nell'ambito del pieno inserimento scolastico di tante nostre attività, ma naturalmente l'abbattimento anche delle barriere culturali. Molto spesso si frappongono in modo ancora più marcato tra la piena inclusione delle persone con disabilità e la fruibilità di quella che è una vita di cose. In ultimo, non mi voglio fermare qui, soprattutto anche fare un piccolo appunto che riguarda proprio anche la rivisitazione delle pensioni di invalidità, soprattutto per l'invalido parziale, ma anche per l'invalido totale. Qui bisogna fare un grandissimo sforzo. Sappiamo bene che ci sono da fare degli sforzi finanziari non indifferenti, ma voglio ribadire qui le nostre persone con disabilità oggi in Italia sono 4 milioni e mezzo e se li rapportiamo anche alle loro famiglie diventa una fascia di cittadini che si
1: Anmice 24.
0: Penso che sia una fascia di cittadini significativa e il governo e il Parlamento.

famiglie. È chiaro che dobbiamo impegnarci, perché io penso sempre ai percorsi del dopo di noi come delle sperimentazioni diffuse sul territorio di un progetto più ampio, che è quello anche di ottenere un fondo unico che possa rispondere alle esigenze delle persone con disabilità nel percorso di vita autonoma e indipendente, prima di tutto, ma anche per garantire quell'integrazione sociosanitaria che

0: bisogno di tutto il contesto ogni giorno, che sia di relazioni, di affetto e anche poi ovviamente rispetto alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita e dei servizi anche sanitari e sociosanitari che riguardano la salute.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturati, ma anche di un fondo unico.
2: Allora, per quanto riguarda nell'intervento del ministro ho riscontrato due degli aspetti, diciamo, più positivi. Il primo,

rafforzare ancora di più questa visione. Un altro aspetto che abbiamo messo in evidenza attraverso il fondo per la disabilità. Quel fondo va integrato, quel fondo va aumentato, quel fondo va sostenuto, quel fondo va deve diventare un

rete applicativa, ma attualmente ha il costo della situazione nei vari ambiti territoriali, siamo ovviamente alla disposizione delle istituzioni, ma tutti naturalmente in un confronto democratico con le istituzioni.

0: capelli, visto per le disabilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale del Giappone sul dopo di noi.
1: Annemice 24.
2: Perché prima non c'era nulla, ma adesso abbiamo bisogno di lavorarci, rifletterci, portando le buone pratiche e guardando il futuro come un'occasione, un'opportunità per creare qualcosa ancora di più grande, e cioè di portare il progetto di vita preteso così come i piani individuali previsti dai 3-2-8 tutti, e credere, diciamo, in quello che il progetto di vita può significare per la vita autonoma e indipendente di una persona. Naturalmente c'è anche il lavoro da fare di diffusione sui territori. Io adesso

La legge 112 che si mostra di quello che può essere, e allora il nostro impegno è il ministro della testa, è quello di cercare di dare una spinta a tutte quelle regioni a cui abbiamo

fare lunghe lo faremo continuando la nostra azione pubblica. Quindi con il ministro la massima sintonia, certamente non possiamo attendere altri anni, abbiamo una proiezione politica che ci, diciamo, che ci dà la possibilità di guardare a lungo termine, quindi una legislatura che possa durare 5 anni e che questo ci consentirà di poter portare sul tavolo e nell'agenda del governo e del Parlamento tutti i temi che riguardano la disabilità, la 112 e la disabilità, certamente con l'attuazione della legge 226 che comincia il sistema di interrompimento. Sicuramente molti partiti hanno detto che il doveva essere prima della legge, la 112 oggi abbiamo detto che cerchiamo di renderla operativa quanto prima, la passazione delle cose, di stare quello che è importante, la legge quadro sulla disabilità di un'altra.

0: quinto raggiunto, possono dare il futuro. Benissimo, Presidente, ringraziamo il professor Marziano Pagano per essere intervenuto con noi.
1: Ringrazio i nostri telespettatori e
2: Annamice 24.
1: Naturalmente ci
0: grazie Presidente, parliamo adesso
2: Annamice 24.
0: Parliamo di quello che sono stati gli interventi e le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità guidate dall'Annamice, e guardiamo insieme

0: parleremo con il ministro delle attività di San Luca dei tempi che servono per poter aumentare la
1: produzione. Diventa anche tu socio Amit. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amit24.it e cerca la sede Amit più vicina a te. Amit, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Nella nostra sessione di dopo aver parlato del Consiglio internazionale del il professor Mazzaro Pagani e la legge 110 del 2016, il famoso in questa parte l'approfondimento vogliamo riportare una parte dell'intervista che abbiamo fatto al ministro Alessandro Canelli, ministro per le disabilità, in merito proprio agli aumenti delle pensioni, argomento che abbiamo già trattato nella precedente puntata di Amici Informa Magazine. Per chi se lo fosse perso, vediamo sono gli importi e le regole per poter usufruire di quegli importi. Innanzitutto, per poter accedere a questo importo, una persona deve avere una percentuale dal 74-92%, in quel caso parleremo di assenso di invalidità, e l'importo è pari a 291,60 euro.

0: attenzione per accedere a questo beneficio economico è necessario rispetto a criteri. Primo, essere in una fascia d'età tra i 18 e i 60 anni. E il secondo, non superare il limite di reddito lordo annuo pari a euro 5.010 euro e 63. Quindi per poter accedere a questa misera pensione, passare al termine, bisogna rispettare questi requisiti. Nel caso in cui invece la persona abbia ricevuto dalla commissione medica un verbale di validità con il 100%, l'importo pensionistico della pensione sarà di 291 euro. Sì, esattamente. Però la variazione è un limite di reddito che non è più di 5.010 euro previsto per chi ha una pensione di 64.090, ma parliamo di 17.050 euro e 43.100. Ovviamente ricordo che la prestazione del caso di 1.000 fa molto che
1: Vediamo.

0: grazie per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso anno, stesso canale.
1: ANMIC Informa Magazine, protocollo di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagani, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24. ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
3: Innanzitutto buon anno.

proprio per intervenire su questi, diciamo così, su questi problemi.

sappiamo bene che in questo 2025 il sindaco di bilancio può fare poco rispetto a

0: Animic 24.
1: La radio vera per gente vera.
2: L'associazione vive così una prima fondamentale svolta culturale e col quarto congresso del 74 si propone come forza trainante e indirizzo per le scelte di politica socio-sanitaria del paese. Per questo inizia a lavorare in la comunicazione della disabilità e sul superamento degli stereotipi.
3: Yo, in the beginning is black.
2: Sono gli anni dei fatti di piazza della
3: Let there be light.

0: Diventa anche tu socio Anmi. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben trovato questo nuovo appuntamento Annic.

1978. Quest'oggi parleremo della leggenda, parleremo del garante per la disabilità, ma parleremo anche dell'uomo dei cattivi. Lo faremo insieme al presidente nazionale, al professor Matteo Pagano, che studia con noi, ma ascolteremo anche l'intervista al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. A seguire parleremo degli anni 90, visto dal mondo

0: with the sin. Here's where it stops, where the devil begins.
1: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla per parlare con il professor Germaniano, presidente nazionale dei Carabinieri. Innanzitutto, ben trovato, presidente.
2: Grazie di tutto e ben ritrovato a tutti i spettatori e
1: presidente, molto spesso si sente parlare.

fare la distinzione tra servizio familiare e servizio, perché per noi diventa fondamentale un riconoscimento giuridico che vada a tutelare le persone familiari, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione che si è aggravata particolarmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi pandemica. Quindi di fronte a tutto questo, per noi diventa fondamentale la ripresa del diritto familiare, ma definire completamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del famiglia.

0: Dall'altra parte il governo ha il dovere di rispondere, come è stato anche per esempio all'ONU, che ha fatto, ha rimarcato che l'Italia è uno dei paesi, che in Europa non ha riconosciuto la figura del caregiver, quindi abbiamo il dovere di rispondere e di tracciare il percorso che intendiamo avere e seguire per dare giusto riconoscimento di possibile a chi ama e cura. Non sono persone che vogliono essere
1: Animic 24, la radio vera per gente vera,
0: sostenute in questo percorso, che vogliono avere una facilitazione, semplificazione, chiamiamola così, anche nelle richieste che vogliamo, che pensiamo magari a chi ha la bombola d'ossigeno, chi ha i farmaci, a chi ha gli ausili, le pappe, insomma, sono tutte richieste che richiedono un impegno continuo quasi di segretariato, del caregiver che deve fare sia la parte assistenziale sia la parte amministrativa, il carico di stress elevato, oltre tutto il resto.
2: Parole del ministro Locatelli la confortano.
3: Le parole del ministro sono particolarmente importanti. Perché sono importanti? Perché ha evidenziato sì la criticità che da 7 anni circa è fermo leader parlamentare, si è invocato proprio per il riconoscimento delle persone effettive. Ma vi è l'altro aspetto molto importante, che si è assunta la responsabilità di un percorso che possa anche eventualmente bypassare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo stesso. Ma io oggi dico al ministro, lo dico al Parlamento, lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significa che ci sarà il passaggio parlamentare, perché essendo il più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che un intervento di natura governativa, perché di natura governativa nell'emergenza certamente è importante l'intervento governativo, ma se vi può essere una rappresentazione parlamentare forte e significativa di questo aspetto del riconoscimento del caregiver familiare, per noi è di fondamentale importanza. Quindi da questo punto di vista ottimo quello che ha detto il ministro, certamente dobbiamo rendere fruibile una situazione che sta diventando insostenibile, cioè rendere tutto fruibile, rendere applicabile una situazione che purtroppo vede tanto.

Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90, visti dal mondo della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.

apartheid e colonizzazione di Mandela, in Italia la politica vive un passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, ANNIC, ENS, ICE, ANMI e UNS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al PalaEuro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMIC, il varo della legge 68 del 99,

0: ritrovati in studio dopo questa brevissima clip che riguarda gli anni 90, visto dal mondo delle persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti, qualcosa ovviamente che non è passato inosservato ad Amic, che è stato protagonista proprio in quegli anni.
1: Ma io ripeto, gli anni 90 sono stati

0: bisogno di una sistemazione, una risistemazione, un aggiornamento, ma naturalmente proprio a distanza di 30 anni è importantissimo, e qui possiamo congiungere il grande filo che ha percorso questi decenni fino ad oggi. A distanza di 30 anni ben venga, diciamo così, la nuova legge quadro sulla disabilità, la legge della 227, accessibilità ai diritti e prestazioni assistenziali. Vi è evidentemente una distanza tra nord e sud. La legge delega riuscirà ad omogeneizzare queste differenze? Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli.
1: Voglio farlo in maniera condivisa con chi comprende, competente e ogni giorno si confronta con questi temi. Dall'altra parte abbiamo anche gli altri decreti attuativi, quello sull'istituzione del garante che mi auguro insomma di poter portare già a gennaio in Consiglio dei Ministri, che sta facendo l'iter di confronto delle varie commissioni, poi farà un iter di confronto anche ministeriale. Poi c'è il decreto attuativo per la semplificazione, l'accessibilità nella pubblica amministrazione, che è importante, e poi c'è quello su una commissione che verrà istituita per analizzare i LEPS, perché dobbiamo analizzare dal punto di vista delle autonomie regionali, come avete sentito in questi giorni, ma anche dal punto di vista della nostra legge delega, e devono lavorare di pari passo, perché si tratterà questo di un elemento che ci consentirà di garantire che non ci siano più differenze, diciamo, territoriali rispetto all'esigibilità.

stabiliamo quali sono i LEPS, nel momento in cui garantiamo che vengano distribuite le risorse, io vorrei anche capire come mai poi magari in alcuni territori non arrivano al punto finale, perché magari il percorso è di

questi servizi arrivano ai cittadini. Ecco, una frase abbastanza importante, oltre ad aver messo in evidenza quella che è la figura

fare questo decreto. Naturalmente ho espresso al Ministro qualche nostra critica e qualche perplessità sulla figura stessa e sull'istituzione stessa del garante, perché riteniamo che le condizioni che sono poste all'interno di questo decreto attuativo andranno di fatto a devolvere sia il ruolo del mondo associazionistico del

un qualche cosa al centro da dove da una parte ci sono i mondi associazionisti delle persone.

leggermente politico, il mondo istituzionale, e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che si sono succeduti sui territori, in modo da

0: naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo a inserire nel nostro ordine. Forse per noi non c'era più salute, era assolutamente il garante della stabilità, avevamo un ministero della stabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo ancora più pregnante rispetto alla funzione che è quello che svolge oggi. Dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative, un tavolo di concertazione, cioè di più rappresentative che già oggi partecipano al tavolo dei incontri delle concertazioni, ma renderle così punto di riferimento tra il Parlamento e i cittadini con disabilità. Con l'introduzione della figura del garante, ripeto, attualmente noi rimane il nostro pubblico, noi le nostre vite rispetto a me.
1: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila.
0: www.almic24.it. Grazie a voi, grazie a tutti i nostri telespettatori, a tutti i nostri radioascoltatori e naturalmente l'augurio di buon Natale.
2: Non andate via, ricordatevi che...

0: diritti.
1: Ed eccoci ritrovati in studio dopo aver ascoltato le parole del professor Lazzaro Pagano, presidente nazionale AMICI, e l'intervento del ministro per le disabilità Sandro Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura del garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche al ruolo del cammino. Un punto importante su cui vorrei soffermarmi quest'oggi è la legge 68-99, già affrontata precedentemente in una nostra puntata, ma quest'oggi andiamo a un'intervista con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a imporre in campo per risolvere il problema, e cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare il lavoro attraverso un pacchetto locamento mirato, seguendo quello che lei ha detto, 68-99. Vi partiamo subito dall'articolo 1 della legge 68-99.

passaggio molto importante, che quando parliamo di collocamento mirato non ci riferiamo soltanto alle persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 45%, ma parliamo anche di altre

0: Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 68-99, che inquadra precisamente le percentuali e il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie protette. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito di questa legge, la legge 68-99. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori aderenti alle categorie protette che i datori di lavoro sia del pubblico che del privato devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente nel caso in cui l'azienda o l'ente abbia al suo come forza lavoro abbia un numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento mirato, che quindi sono quelle che abbiamo detto in cultura, di vari civili, sono venuti in famiglia per lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione, quindi si passa a due lavoratori, sono per quegli enti e le aziende che hanno le proprie dipendenze da 36 a 50 dipendenti. Ultimo passaggio è per le aziende aziende pubblici che hanno dei dipendenti superiori a 50 in quel caso vi è proprio una percentuale che è riconosciuta 7% delle persone che devono essere inserite che appartengono al nostro categoria. Ma cos'è che siamo? Lo abbiamo chiesto al ministro per l'esercizio Alessandro.
1: Sicuramente questo è un tema che da anni si trascina. La legge 68 ha bisogno sicuramente di essere rinnovata, attualizzata, perché è una nuova da molto tempo e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è innovato ed è cambiato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro dell'impiego con l'inserimento del singolo in azienda, ma anche dando spazio a tutte quelle altre realtà che si autoproducono il lavoro, anche attraverso insomma, realtà sociali importanti, ma che effettivamente danno la possibilità a ragazzi e persone con disabilità di avere un contratto a tempo indeterminato. Quindi prendendo spunto da questo dobbiamo cercare di entrare nel norma del 99 e
0: ovviamente il mondo del lavoro è un mondo che ha una serie di realtà che da noi in Italia. Voi immaginatevi cosa può essere nel caso in cui sia una persona con disabilità accertata. Grazie per essere stati con noi, ci rivediamo.

sulla disabilità a cura dell'ANCE, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANCE 24. Ospite in studio il professor Nazario.

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmich, la scogliera 24. Di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'AMMIC, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. E questo lo fa l'AMMIC, ma ci fermiamo un attimo perché è importante quest'oggi, giornata di inaugurazione del lido balneare AMMIC, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. AMMIC lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza l'AMMIC ci mette il cuore.

che sono scritte già da molti anni, mi trovo bene perché è una struttura che neanche parla apposta, l'anno scorso e adesso con il Covid ci sta torturando in tutte le maniere, sia a livello sanitario che a livello di sacrificio onorario, perché venire a male non è che semplice. Grazie alla mente che, nonostante fa dei grandissimi sforzi ogni anno, ci sostiene. Non è per essere polemico, non è per fare politica o qualcosa, è l'unica, si può dire, l'unica delle associazioni che ci prende veramente a cuore, a tutti, non lasciando nessuno dietro.

0: dire una cosa tutti 10 anni fa, però il problema, il fatto è che hanno, su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani, e per la verità i nostri associati sono molto vicini, quindi cerchiamo di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 46 circa, sono dai 50 ai 55 milioni sui due livelli, spiaggia e stadio.
1: Cerco di dare una mano anch'io, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale, all'AMNIC, soprattutto in questa notevole iniziativa, dove, appunto, sempre si decisi a fare in modo dalla dignità

Questo stabilimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portava ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi dell'invalido per portarli più in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, giornate di relax, ore di relax, che all'invalido a volte serve molto molto di più di

sicurezza possono stare tranquilli, ci sono anche un bagno in acqua e anche se nello stesso risalto possono fare insieme il bagno senza nessun problema. Tutti gli utenti non c'hanno nessun problema, anzi siamo secondati noi perché diamo un servizio che pochi sono limitati, anche perché insomma diamo la massima sicurezza anche per persone che sono non dotate, quindi che possono insomma tranquillamente fare il bagno senza nessun problema.

0: L'AMMIC è nata nel lontano 1956 e da allora non si è mai fermata, combattendo sempre a fianco delle persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'AMMIC conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'AMMIC presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità.
1: E adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale AMMIC e FAND, professor Lazzaro Pagano, durante la giornata di inaugurazione.
2: Anche quest'anno, benché le restrizioni dovute alla Covid e quindi alla crisi pandemica che ha colpito la nostra società, anche quest'anno stiamo facendo ripartire l'attività balneare che la sede AMMIC di Salerno gestisce qui a Salerno, quindi riapre ufficialmente, anche se cioè già nei giorni scorsi, ma riapre ufficialmente la scuola gestita da AMMIC Salerno. È un fatto molto importante perché venivamo da due anni abbastanza complicati e difficili, siamo riusciti a creare le condizioni per ripartire in sicurezza e con grande soddisfazione l'AMMIC nazionale ha colto questo spunto da parte della sede di Salerno per attivare anche questo servizio, per non farsi il salto per le loro famiglie, ma per tutti quelli che vogliono frequentare, diciamo così, questo servizio. Come ben sapete, AMMIC su tutto il territorio nazionale svolge una quantità di attività, qui a Salerno in particolare ci riferiamo a quello che può essere definito, che è definito in gergo turismo accessibile, attraverso questa nostra struttura, in altri anni, in altri luoghi, in altri territori che ci troviamo altri. Naturalmente devo ringraziare AMMIC 24 il presidente provinciale AMMIC di Salerno, ringraziare tutto il consiglio e tutti i collaboratori della struttura di Salerno, nonché tutti i nostri medici rappresentanti di categoria all'interno del perché a Salerno c'è soltanto sappiamo bene che ci troviamo in un momento particolarmente difficile, la ripresa è vicina, ripartiremo e naturalmente però voglio anche annunciare che AMMIC nazionale ha immediatamente colto al volo questa occasione per invitare il 15, 16, 17 luglio a Roma una conferenza, la terza conferenza nazionale di quadri dirigenti e territoriali di AMMIC, proprio per sviluppare tecniche professionali. Il primo dei temi che saranno sviluppati saranno i temi del progetto individuale, e inclusione lavorativa e inclusione scolastica. L'altro tema di fondamentale importanza sarà l'associazione, diciamo così, avviata verso la riforma del terzo settore.

non siamo noi, siamo associazioni in Italia con la che dal primo di giugno noi siamo una rete associativa, quindi con la sede centrale che tiene il coordinamento e l'indirizzo politico associativo, le sedi periferiche che possono sviluppare sul territorio tutte quelle iniziative e tutte quelle attività.

la Fosena che sta imbattito e non potremo non farlo e il tema riguarderà la riforma dell'accertamento, perché si comincia a parlare di riforma dell'accertamento nell'ambito del cosiddetto codice della disabilità, che andrà a rivedere tutto il sistema e tutto la fase dell'accertamento. Quello che posso garantire è che abbiamo avuto già ampie garanzie, spero che il 15, 16 e 17 potranno essere evidenziati ancora in modo più manifesto, che comunque all'interno di questa riforma l'unica cosa che non è in discussione è la presenza dei medici della categoria e in particolare di anici all'interno delle commissioni, siano se esse dovessero essere commissioni ASL o commissioni ASL. Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo, veramente Annovic non ha mai abbandonato, siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per finire a Palermo, nei momenti ancora più difficili siamo sempre stati presenti, abbiamo sempre saputo tutelare in maniera più che significativa le tante persone con disabilità e le loro famiglie che purtroppo hanno vissuto una crisi pandemica che si è riverberata in modo abbastanza massiccio proprio sulle persone con disabilità e sulle persone con maggiore fragilità. Ma è più questo, ecco perché noi partiamo con un altro slogan, non più un welfare di protezione che è l'affitto, ma un welfare di inclusione che consente a tutte le persone con disabilità le piene opportunità e la piena partecipazione alla vita della nostra società. Quindi io faccio gli auguri alla sede provinciale Annovic di Salerno, faccio gli auguri a tutte le Annovic provinciali della Campania, faccio gli auguri in particolare a Mario che anche quest'anno è riuscito a far decollare questo progetto. Ma naturalmente sa bene che c'è un accordo fra di noi, finché io sarò il presidente nazionale di questa associazione, questo progetto ogni anno, a costo di qualsiasi sacrificio, continuerà. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare altrettanto serena, felice e spensierata per certi aspetti. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare e che naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti.

0: messo in calo, perché sono al centro della delega che da due anni giace in attesa di una definizione normativa, sono al centro del PNRR, sono tanto fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società. Quindi il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento. Il problema è che quanti anni ci vogliono portare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema,
1: Amici 24.
0: Noi temiamo che il legge quadro possa avere un'ampia tutela, ci auguriamo che invece ci sia un'eccellenza del sistema.
2: L'emergenza che abbiamo vissuto faccio riferimento appunto alla pandemia, ha dimostrato che il modello presidenziale formato in tutte le regioni italiane, collegato appunto con strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece

0: cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale con quella di disabile.
1: Si è capito finalmente il concetto di rete armonica. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente Zeppelin, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se non rimane carta bianca. Con Critico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelle che sono i percorsi nuovi della libertà civile dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino.

come rete nazionale ANUS affinché questo non avvenga. Le scelte poi spettano alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i

Radio Annic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annic 24.

0: estremamente esaustiva e pompante, quindi senza scomodare il cittadino, sono stati estremamente, è stato possibile effettuare gli accertamenti, diciamo, agli atti, ma soprattutto anche moltissimi verbali, e questo è stato soprattutto un vantaggio per alcune categorie particolarmente rare di cittadini, come ad esempio gli oncologici, che nel periodo del lockdown avrebbero sicuramente sofferto una maggiore esposizione rispetto all'emergenza pandemica. La certificazione introduttiva in ambito oncologico e in ambito pediatrico comunque è stato un aspetto fondamentale che l'istituto ha curato. Faccio notare che l'istituto ha filato le date delle convenzioni con ospedali pediatrici di eccellenza, parlo del Gaslini di Genova, del Medico di Firenze e del Bambino Subito, quindi con la possibilità a questi piccoli pazienti di poter usufruire direttamente tramite questa certificazione stilata dai pediatri, quindi avere un accesso ai benefici sia economici che tutti altri. Parimenti questo è stato fatto con i pazienti oncologici, se pensiamo che l'istituto ha stilato dei protocolli di convenzione, ad esempio con l'IFO di Roma o con il Gemelli. Anche qui chiaramente è stato un aspetto fondamentale, un aspetto fondamentale quello di avere una certificazione esaustiva direttamente da parte dello specialista che aveva in cura i pazienti. Noi adesso stiamo ponendo punti importanti, cercando chiaramente di spingere, per esempio, attraverso quello che è stato un'iniziativa del legislatore, cioè l'articolo 29 ter della legge 120, che ha dato la possibilità appunto di poter redigere agli atti, quindi di non disturbare in alcun modo il cittadino in quelle condizioni chiaramente gravi e che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere questa certificazione introduttiva in questo ambito di pazienti particolarmente e quindi di allargarla in base a nazionale.
1: Grossa occasione soprattutto per i finanziamenti e l'impegno economico che arriva dall'Europa. Avremmo preferito un impegno più a larga scala che affrontasse altri problemi della disabilità e non soltanto quelli relativi alla vita indipendente o alla riforma della invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Il problema dell'istruzione, dell'inclusione scolastica, del lavoro, della connessione tra questi due aspetti sarebbe stato oggetto di una proficua comunità legislativa e di uno sviluppo proiettato al futuro di quello che è un progetto individuale che deve incominciare nella prima età, dove la disabilità incomincia dai primi anni di vita, per arrivare alla vita produttiva. Era questo che ci aspettavamo di più. Però diciamo è l'inizio e quindi comunque una forma di

0: to maybe, you know, well,
1: come celebrate the season.

0: comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizione di affrontare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esatta contezza di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Medico di parte
1: Annemice 24.
0: Perché? Perché facendo l'esame degli atti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte perché non c'è l'esame diretto. Questa è una delle grandi strutture di questa nuova procedura. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma in effetti è tutto stato inserito in una regolare norma di legge. Di conseguenza l'emergenza è emergenza.

politica è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando dietro invito, che a volte viene effettuato per sms o per telefonata, l'interessato non si presenta, poi arriva la raccomandata con l'invito a visita effettiva, l'invito formale riportato, che si ha il diritto di farsi assistere dal medico di parte. Però laddove ciò non avvenga, laddove invece l'interessato preoccupato a seguito di telefonata si precipita a depositare qualsiasi atto abbia

0: serie e che si possono attuare. Un grazie alla Giunta e al direttivo dell'Animus Nazionale e un grazie in particolare al nostro presidente Nazario Pagano, che ha coordinato magistralmente questi 2 giorni di convegno.
1: Anche ora una volta Animus ha dimostrato

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
3: Ben ritrovati a questa nuova edizione di ANMIC.

buona, le decisioni sulla base di avere di avere con la stabilità e lo saremo. E il ministro per le disabilità, poi arrivederci.

saludo caluroso a tutti. Bene, Presidente, quest'oggi, come abbiamo evidenziato in apertura, parleremo di scuola e degli alunni con disabilità in quarantena. Come è cambiato il percorso di inclusione scolastica delle persone con disabilità e soprattutto qual è stato l'impegno di ANCI? ANCI fin dal primo momento ha avuto come punti di riferimento due temi fondamentali: l'inclusione scolastica e l'inclusione lavorativa. ANCI si è battuta perché fossero una volta per tutte e definitivamente abolite le cosiddette classi differenziate. Cosa che è avvenuta oltre 40 anni fa e che chiaramente ci inorgoglisce, perché il nostro è stata il nostro paese, nella fattispecie la nostra nazione, è stata la prima nazione in Europa ad abolire le cosiddette classi differenziate. E naturalmente avevamo un gran bel vantaggio rispetto a tutte le altre nazioni, proprio in tema di inclusione scolastica. La normativa italiana fu immediatamente

0: oggi possiamo dire che da un punto di vista formale e sostanziale le classi differenziate sono state completamente attaccate, quindi quel concetto di classi, quel concetto è stato completamente attaccato e oggi non si discute assolutamente e non si mette in discussione assolutamente l'inclusione scolastica, però dobbiamo evidenziare
1: Anmice 24
0: carenze, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica e soprattutto per quanto riguarda riguardo ai programmi, riguardo anche agli insegnanti. Presidente Pagano, in questi ultimi tempi sono stati prodotti nuovi modelli IPEI. Quali sono le criticità che come anno ci avete riscontrato? Purtroppo in quest'ultimo periodo è stato introdotto il nuovo modello IPEI. Noi come associazione di educazione avevamo dato un parere positivo a quel tipo di modello dopo diverse confronto e diverse modifiche che sono state fatte. Per altri motivi delle piccole associazioni sono intervenute impugnando quel provvedimento in sede di autorità amministrativa, quindi in sede di amministrativa. E il TAR ragazzi in primo momento aveva dato un giudizio, è stata una sospensione di che ha causato una propria difficoltà nella fattispecie del Ministero con un circolare rispetto ai giornali nazionali di massimo, quindi bisognava riproporre un terzo modello, poi naturalmente il Consiglio di Stato ha ragione al Ministero come parte in causa rispetto al contenzioso in sede amministrativa che si era generato, a noi questa morale ha suffragato quelle che erano le nostre idee di quel modello, nonostante non privo di difficoltà nella redazione dell'organizzazione stessa, ha dato un ragione sia quella che è stata la nostra valutazione. Certo, oggi dobbiamo aspettare le nuove valutazioni che arriveranno con la redazione del modello IPEI e che vedrà poi in certi periodi dell'anno una redazione, quindi una messa a punto delle modalità per il modello IPEI, in effetti è il cosiddetto piano educativo individualizzato, quindi bisogna capire un certo percorso di piano scolastico se quel piano sta dando i suoi frutti oppure deve essere si modificato e integrato. Quindi aspettiamo anche la prossima tornata per capire se effettivamente quel modello è stato riempito da tutte le componenti che partecipano al processo. Noi come associazione ci siamo resi interpreti anche in collaborazione con massimi esperti nazionali, universitari e il Ministero stesso di promuovere una formazione per gli insegnanti e naturalmente questo ha dato dei risultati più che significativi.
2: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione, un punto importante. Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta ad un incontro tenutosi presso la sede provinciale Anmich di Napoli. Guardiamo se
3: ma dal punto di vista scolastico sicuramente c'è un tema importante che riguarda gli insegnanti di sostegno, la continuità della didattica proprio per i bambini con disabilità e anche la formazione degli stessi insegnanti. Anche in questo tavolo, anche in questo caso, il confronto su un tavolo che sia condiviso con il Ministero dell'Istruzione.
2: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione è anche un punto importante per il Ministro Locatelli. Che ne pensa, Presidente?
0: Fondamentale è quella che noi vogliamo perseguire, continuità didattica, ha detto il Ministro Locatelli, e formazione degli insegnanti. Noi su questo ci batteremo con tantissima, determinazione, soprattutto perché una volta tanto dobbiamo capire tutti, e qui il Ministro delle Disabilità, il Ministro dell'Istruzione, che io non chiamo più Ministro dell'Istruzione, io chiamerei il Ministro dell'Inclusione Scolastica perché i temi sono significativi, quindi il Ministro dell'Istruzione disabilità devono, diciamo, si rendersi interpreti ed artefici di un'iniziativa che ponga intorno ad un tavolo gli attori che partecipano al processo delle decisioni scolastiche, che sono certamente le associazioni delle persone con disabilità, gli insegnanti e loro sindacati, le istituzioni, gli enti territoriali che hanno competenza gli enti territoriali che hanno competenza sulla edilizia scolastica, e naturalmente però con un obiettivo, quello che al centro dell'attenzione devono esserci gli interessi dei vari attori, ma devono esserci solo ed esclusivamente gli interessi degli alunni con disabilità. Una piena inclusione scolastica giova agli alunni e agli alunni con disabilità, ma giova a tutta la nostra professione scolastica. Vorrei terminare con una, diciamo così, con un concetto. La persona che è il tuo compagno di banco, sia una persona con disabilità, una persona con fragilità o una qualsiasi altra persona, deve essere una risorsa su cui appoggiarsi, non un nemico da combattere. Molto spesso all'interno delle classi le alunne e gli alunni con disabilità sono soggetti a, diciamo così, prevaricazioni da parte dei compagni, molto spesso sono bullizzati. Questo non sempre, fortunatamente, e questa cultura, ringraziando anche, diciamo così, la grande opera che è stata sviluppata su questo tema, naturalmente sta dando i suoi frutti. Quindi tutto questo non avviene più con tanta, diciamo così, evidenza. Però, ripeto, l'assoluto impegno da parte di tutti deve essere quello di mettere al centro dell'attenzione l'alunno e l'alunna con disabilità, perché una scuola inclusiva è una scuola più inclusiva per tutti, una scuola che deve essere il momento di formazione per le nuove società, diventa, diciamo così, indispensabilmente un contesto dove le barriere culturali, le barriere, diciamo così, religiose, le barriere e le differenze o le diversità siano completamente eliminate dal vocabolario del bilancio. Ecco, se andiamo in questa direzione,
1: Anamice 24,
0: l'alunno con disabilità, la formazione degli insegnanti di sostegno, la continuità didattica, la stessa capacità degli insegnanti curriculari di includere nei propri percorsi formativi anche l'alunna e l'alunno con disabilità, questo ci consentirà effettivamente di porre, diciamo così, un

c'è anche il 2008, di cui abbiamo parlato in trasmissioni precedenti, che riguarda la famosa petizione popolare per la quale l'anno scese in piazza. Fino a poi andare al centro luce, la grande manifestazione che si è con l'ausilio delle vetrine. Vediamo il servizio.

furono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione nel 2004 della legge che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone prive di autonomia. Mentre il mondo si assiste al nuovo pontificato di Papa Ratzinger, alla guerra in Afghanistan, alla nuova invasione degli Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa.

0: il mondo, diciamo così, innanzitutto perché iniziò quello che
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Anime C24, sempre con te.
0: E di organizzare unitamente alle associazioni della Camera, ma anche alle associazioni, un presidio in piazza Montecitorio, e dopo ben 24 ore di protesta continua, dove molti disabili quasi al limite e allo stremo delle forze riuscirono a evitare naturalmente

0: 但你还涉及到什么合约约束不可赔偿你的情况分明你发生保持的 infa 是l'autonomia di interazione sociale si raggiunge garantendo la persona di
1: Anni 24
0: se correggio

ma diciamo che speriamo che la nuova legge delega questi termini siano cancellati. Leader di accertamento e di diversa.

0: la previsione di permesso mensile frazionale minore, il prolungamento del congedo parentale. Ed infine, ai genitori di figli disabili di età oltre i 12 anni, 24,
1: la radio sulla disabilità, ascoltala, guardala, leggila, www.anmic24.it.
0: Non c'è altro. L'importante recente di novità è che possono fruire dei permessi per assistere una stessa persona con disabilità più aventi diritto, però alternativamente. Quindi i benefici non si duplicano, ma è lo stesso beneficio.

L'importante invece riguarda le persone che hanno ricevuto un verbale di invalidità articolo 3, comma 1. In questo caso sono esonerati dai figli nostri. Una serie di agevolazioni.

e voglio che loro sono quanti il bene non trovate lo simpa, e quindi mi raccomando affidatevi con fiducia a chi da anni

0: questa edizione di Amici per la Madre. Vi ringrazio per stare con noi e ci vediamo alla prossima puntata.
1: Amici Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'AMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica.

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la

0: nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte.
1: Su Radio Amici 24
0: dobbiate essere sempre in prima fila.
1: Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15.
0: Sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Li confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Anmich 24.
4: Il me parlé toutes les peines qu'il a vécu. Toutes les chaînes qui nous retiennent, elle l'a jamais rompu. Demander s'il croyait vraiment avoir tout perdu. Les raisons de ma colère, ça me suffit.

0: 得不管是地球贝壳系统也罢，和我们就是人类和陆的陆和布鲁啊啊安德拉
1: 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

docente universitario, giornalista, già segretario generale

ufficio dell'istituto, dove il presidente può fare esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Bavano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione delle massime associazioni storiche italiane della

0: sua voce.
1: Grazie al presidente Candalaresi, grazie al vicepresidente Luzio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio.

solidamente costituita aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti. Dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche a

0: personalmente lo reputo come il nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di anni.
1: Assolutamente sì.
0: Naturalmente il premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente il piano di casa mia ad ogni minuto. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi per chi ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi
2: Anvic 24.
0: Grazie.
3: Nothing much to take.
4: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradò.
5: Radio Anvic 24. All'ascolto di Tecnologia. Uno sguardo al mondo dell'IT. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e venerdì alle ore 14:15 su Radio Anvic 24.
6: Diventa anche tu socio Anvic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anvic24.it e cerca la sede Anvic più vicina a te. Anvic, dal 1956,

0: Sanmice 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

Diventa anche tu socio AMMI. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.amics24.it e cerca la sede AMMIC

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anime Ci Informa. Parliamo immediatamente delle criticità che stanno venendo fuori nelle nuove province oggetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, diciamo sì, in modo critico, avanzato,

che le persone che hanno bisogno di richiedere una prestazione, qualsiasi essa sia, e le persone che necessitano di inviare questo, di richiedere, quindi di esigere un loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste nuove province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, beh, restiamo all'inizio, adesso vediamo.

0: lasciamo perdere il diritto della
1: Andmich 24.
2: Sommo Generation KO featuring Princess.
0: Successivo alla data in cui si presenta.

0: una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri.
1: Sandwich 24,
2: la radio vera per certe
0: viaggiano
2: vera.
0: Su onde completamente diverse,

tutti, le istituzioni, la parte politica, chi di competenza, perché nel più breve tempo possibile

complessità nell'applicazione del certificato e ahimè la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno o la mancanza di

0: congedarmi da voi.
1: Anmic 24.
0: La prossima trasmissione vi esorto ancora una volta, per chi volesse e

ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: venivo e nelle prossime puntate vi daremo gli scoop di tutto quello che stiamo realizzando.
1: Stai ascoltando Anmich 24.
0: Alcuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, la sostenibilità, la fruibilità degli spazi e soprattutto anche la possibilità dei partiti di lanciare

l'espressione di una degli interessi generali della collettività. Ma quando si può, però, gli interessi dei nostri amministratori

spero che i cittadini che devono poter partecipare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza che ha detto su questa provincia, che è il comune di Caserta. Bene, a Caserta sono stati fatti degli stadi dove parcheggiare per

poi architettura e partecipazione di cui usare una aspettativa che non partecipa, che diversamente dagli stati.

Amici 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.

0: Stai ascoltando Anmic 24.
1: Sono Ivan.

0: Caccia 24.
1: E naturalmente sappiamo anche che ci sono delle situazioni che si

previsti e rispettato, ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 224 insegnanti, 67.000

rappresentare con tanta forza che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi di tecnologie specifici, però

classi e delle scuole, tutti gli insegnanti ne fanno uso, mentre le restanti scuole non è disegnato a

degli studenti con disabilità degli ultimi 3 anni delle scuole secondarie di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante, perché questo percorso

0: lezioni poi per chi ha disabilità subito dopo la scuola possa essere avviato all'interno del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono questa
1: Anni C24 sempre con te.
0: Un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative in base. Quindi le modalità più utilizzate per questo corso in azienda o in cooperativa in percorso scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% degli studenti delle scuole del nord, mentre in quelle del You never get enough for what you want. I'm stuck

0: Radio Annici 24 ti propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Annici 24.
1: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: possibilità di dare vita a questi
1: territori. Sono stato il presidente e a voi tutti ha comitato la giunta esecutiva, perché abbiamo affrontato questi due giorni, mai forse il terzo giorno, una problematica.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo nuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
3: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Speriamo che si concretizzi, perché altrimenti qua la mia paura è che l'IMS voglia andare verso il concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC, che dobbiamo impedire come ANMIC, come rete nazionale ANMIC, affinché questo non è più. La scelta poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare

0: questa
1: la notte di Anmic 24 diventa night hero, ambient, jazz, lounge, chill out, pop slow e smooth jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Case di accoglienza, molto spesso nelle case di cura stessa, e quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica, le nostre
2: Anmic 24.
0: I nostri report saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica in questa in marzo in accordo e in collaborazione con All this friction is killing my appetite. Stiamo lavorando e quindi ne

insomma, su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché qui stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne. Purtroppo le donne subiscono

oggetto di violenza psicologica, certamente, fisica, certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, quando il cittadino watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow. We gotta live. La nostra società deve essere condizionata in modo significativo, perché

quindi dobbiamo avere la capacità di incidere dal punto di vista e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso un'azione culturale che è significativa, ma chi deve e preposto alla salvaguardia dell'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere

utilizzare su piattaforme, naturalmente, o anche in presenza nelle scuole, vogliamo realizzare su questo percorso culturale per far capire che la violenza, la violenza in generale, lo ripeto sempre, che ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere, nei confronti delle donne. Sappiamo, dobbiamo dire che la violenza di

0: veramente il tempo incalza e quindi mi
1: sono le 7:16 minuti.
0: Ringraziandovi per l'attenzione,
2: l'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro,

0: Lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi, farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo. E sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: ANMIC, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.

Parliamo quindi delle punte, delle criticità che stanno venendo fuori nelle nuove province, progetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi abbiamo, diciamo sì,

Lounge in forma. Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste 9 province di fatto non è possibile studiare il

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Così esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere fatte. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza. Se il problema non si risolverà nel mese di gennaio, purtroppo la decorrenza non si potrà, e se la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza poi dal mese successivo al mese di gennaio, voi sapete meglio che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta la distanza

venne discusso. Con un viaggio e purtroppo, che fine faranno queste persone che hanno trasmesso centinaia? È vero che qualcuno non è, è vero che non sono stati pochi proprio trasmessi certificati, ma è altrettanto vero che questa situazione presenta delle difficoltà oggettive. Quindi queste persone che dovranno rimanere con un medico di base o un medico certificatore, ma è il certificato. Poi vediamo la successiva.

avere una professione di cercare il sistema di accertamento su quello che lancio e una freccia qui dentro un cuore puro luogo che non c'è sono gli anni situazioni che non dormo più ma non ho finito consiglio di indirizzo e vicinanza dell'istituto ho poi insegnato cresco

0: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
1: Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento

0: Radio Annice 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Annice 24.
1: Annice 24,
2: la radio vera per gente vera.
3: Annice informa, conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annice. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annice 24.
1: Annice 24.
4: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 1.

0: Ma che cosa era stato? Dopo che ti ho amato,
1: voglio fare una

0: tutto.
1: Ci sono degli altri denti di uscita e nell'avvio di questa sperimentazione abbiamo avuto il personaggio di altro per l'uomo che tutto sommato era un prezzo.

Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24. Stai ascoltando Amici 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Amici 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.amici24.it

Marlene Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto. E poi l'Egitto. È un'altra età. Marce statica e federale sotto i fanali.

0: persone e che
1: i compromessi,
0: la povertà, si
1: salari.

0: di questa fase non stiamo discutendo di tutto, non stiamo parlando di...
1: Sono le 7 e 45 minuti.
2: GR Almic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su tre diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri di minaccia. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono venuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita

0: detta di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e ha annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore, il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. All'Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver
1: dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978. È presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te.
3: Annic, difendiamo i tuoi diritti.

o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'Inps. Nello stesso tempo io credo che ci sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni per questo profilo di profilo squisitamente politico sono tante nel momento in cui

non me ne vogliono, ma un conto diventare disabile per anzianità. Auguriamo che sempre il maggior numero di persone che hanno il fondamento della vita media possa diventare disabile in anzianità, perché si deve essere stato prima, ma tanti altri ci nascono accidenti. Ma che bene, come dire, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa, per la sua vita piuttosto che ci arriva, è

0: per le persone sarde sia effettivamente efficace.
1: Voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori.
2: Stai ascoltando Animich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: guardando al cambiamento e si sta guardando alle nuove tecnologie, che per noi sono molto importanti e ci dobbiamo affidare a questo. Il cambiamento è importante sia per i nostri stati che per tutti, per il bene di tutta l'associazione. C'è stato l'incontro con il ministro Stefani della disabilità, veramente una persona eccezionale, preparatissima e molto disponibile ai nostri problemi da poter risolvere con i disabili. Poi c'è stato l'incontro con il presidente nazionale dell'INPS, il professor Critica, il quale ci ha fatto una relazione importante riguardante i medici INPS e la nostra commissione, sperando che il futuro sia sempre possibile e possiamo andare avanti, perché i disabili sono diventando sempre lo stesso, continuano a colpire di più
1: la massiccia partecipazione di tutti quali medici. Io vuol dire che vi è una quasi totale, se non qualche sporadica assenza, ma giustificata da motivi di salute, e questo anche dà un merito, un plauso al nostro presidente che vede che va avanti nel rinnovare anche la classe dirigente della società. C'è un rinnovamento sia anche nel modo in cui si pone verso la comunità. Radio Anime 54 è uno di quei punti fondamentali che ha sviluppato la conoscenza della società. Non che non c'era, c'era, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione della ministra alla disabilità, molto semplice, ma forbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta, è guarda caso. L'associazione è l'unica che in questo momento, l'ANIMI, ci sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi, che ha la rappresentanza della tutela, deve essere conosciuto, deve essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche i politici. E questo io devo ringraziare il presidente nazionale, che ha un consiglio di turno con tutte le forze politiche, con cui sta allacciando dei rapporti importanti, e anche questa nostra presenza, questo tavolo tecnico all'interno dell'Inps sulla problematica della disabilità è molto importante. Questo significa che ha dato un riconoscimento al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro presidente che si parte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce.
2: Siamo tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti dell'associazione locale. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e della nostra associazione come associazione storica e temporale di categorie, quindi credo che
3: Radio Anni 24
2: invita all'ascolto di tecnologia, il senso di appartenenza, la volontà di
3: ogni mercoledì
2: dare uno sviluppo
3: alle ore 11:15
2: e il venerdì alle ore 14:15
3: su Radio Amic 24.
4: Amic 24. Troppo

Ascoltando Anmich 24.

0: lo sport di Radio Anic 24.
1: Buongiorno, ritrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anic 24.

0: be a copycat. Nah,
1: quindi è partito da qualche giorno e si svilupperà nel prossimo video il dipartimento per l'accessibilità o per l'universale.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
3: Anmic 24,
4: un'azione continua
1: sarà l'anno del giubileo e quindi molto

0: conseguenza del piano nazionale di difesa e risposta e in questa ottica l'accessibilità in generale riguarda aspetti legati sia alla fruibilità del museo per differenti tipi di pubblico con diverse
1: Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
0: Sia è necessario però permettere accesso fisico senza ostacoli, senza strutture.

professionale ha modificato in generale il concetto, diciamo così, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura del

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Confessions 2, il nuovo album della regina del pop che è finalmente disponibile. Madonna, nelle 16 tracce, scandisce un racconto autobiografico e musicale tra passato e presente, senza interruzioni, utilizzando i ritmi ipnotici da discoteca fra dance pop, post disco, trip hop, hip hop e continui richiami al suo percorso. Tra le canzoni manifesto c'è Danzetteria, il nuovo singolo dal nome di uno dei locali della scena newyorkese che frequentava e dove proponeva la sua musica nei primi anni Ottanta. E passiamo ad uno dei più grandi successi di Gianna Nannini, che viene riproposto in una nuova versione, prodotta dalla stessa Gianna a quattro mani con Dardust e ricantata a due voci con Marracash, king del rap italiano. Tutto questo è American Ink, primo capitolo del progetto Gianna Gold per i 50 anni di carriera della mitica Nannini. E passiamo a Sienna Spyro, la ventenne cantautrice britannica già definita da molti la nuova voce della musica inglese, che ha pubblicato il suo attesissimo album di debutto intitolato Visitor, confermando il suo talento con un lavoro che mescola soul profondo e pop sinfonico, esplorando la fragilità della vita e dell'amore. Il nuovo singolo è Great Expectation, che insieme ai due singoli precedenti sono entrati contemporaneamente nella Billboard Hot 100, segnando un record raro. E intanto si è aperto un nuovo capitolo nel percorso artistico della Nina, la 34enne cantautrice napoletana che continua a distinguersi per una ricerca musicale capace di fondere tradizione e contemporaneità in un linguaggio personale intenso e profondamente identitario. Rare che è il suo nuovo singolo a raccontarne la nascita e la stessa Nina. Sono i fiori ad aver scritto questa canzone. Io l'ho solo eseguita. E voliamo a Milano. Viverla ad agosto sembra una prova di sopravvivenza e in uno scenario quasi apocalittico Fabio Rovazzi decide di farsi un giro in Costiera Amalfitana. Questo è il titolo del suo nuovo singolo realizzato con Nino D'Angelo e Arisa. Tra l'altro Nino D'Angelo quest'anno celebra 50 anni di carriera, figura simbolo della musica popolare italiana. E passiamo a Sambre, che ha pubblicato la sua nuova ballad intitolata My Body Isn't Ready, un pezzo in cui si mostra nella sua versione più vulnerabile e affronta il tema dell'immagine del proprio corpo, la percezione di sé e le pressioni estetiche che spesso subiamo. A soli 20 anni Sambre continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. E di ventenne in ventenne raggiungiamo anche Benson Boone, The Time of My Life, il titolo della sua nuova canzone che cattura la strana sensazione di distacco che si prova nell'andare avanti nella vita senza la persona che pensavi sarebbe rimasta al tuo fianco fino alla fine. The Time of My Life entra in scena come un sogno malinconico, solo chitarra acustica e la voce struggente di Benson Boone, per poi crescere fino a raggiungere parti vocali vertiginose. Ci spostiamo ora in Scozia con gli Snow Patrol, che hanno pubblicato These Alarms insieme a Kylie Minogue. La storia di questa canzone risale alle sessioni di un album del 2024. Il pezzo era stato scritto fin dall'inizio pensando alla voce della pop star australiana e portava provvisoriamente il titolo di Kylie. Gli Snow Patrol decisero allora di accantonarlo nella speranza di riuscire a coinvolgere davvero Kylie Minogue. Beh, ci sono riusciti. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche con Katy Perry, che abbraccia un lato più rabbioso nel suo ultimo singolo Watch It Burn, che vede la cantante riflettere su anni di rabbia repressa prima di scegliere finalmente se stessa, rivelando che la canzone nasce da un periodo particolarmente difficile della sua vita. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Katy Perry: non ho bisogno

0: bisogno del principe azzurro per avere il mio lieto fine.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Amici 24, sempre con te.

a voi nel fatto proprio pratico, proprio nella fase anche dell'aspetto più semplicistico della praticità e del futuro, purtroppo ci si è persi anche all'inizio dell'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi l'avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non c'è stato scontato. Ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle nostre riflessioni su questo. Oggi purtroppo è il processo, dobbiamo partire da questo, il processo fino a dove ancora esiste il vecchio processo.

0: conoscono che quel sistema è in un certo modo avvetto all'onda di rotta su tutto il territorio nazionale.
1: E quindi,
0: seppur con qualche criticità, seppur con qualche originale mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità tra territori, dove di ora l'istituto a svolgere la funzione di

0: poi si è deciso di passare a un nuovo sistema. Benissimo, un nuovo sistema che c'è stato.
1: Amici 24, ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Amici 24.

0: sociali, ed è il cosiddetto famosito scenario Vegas, quello anche quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che o il medico certificatore non lo realizzerà e quindi poi sarà...
1: Anmich 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
0: Le persone di un accertamento sanitario saranno molto lunghi e quindi non si potranno più visitare.

经被录成一部类似电影的电脑电脑电脑之前一张的是什么样的，为什么用什么大力的一张就分手，不会是为什么会

0: direttore editoriale Nazaro Pagano, direttore responsabile Michele Carabalino.
1: Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica.
2: Siamo oggi
1: l'appuntamento
2: Napoli,
1: dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Anmic 24.
2: La sede che nella disponibilità, la sede di Napoli che nella disponibilità del
3: patrimonio mondiale. Anmic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse, e oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Primi, alla presenza della famiglia, della famiglia di Aldo Primi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione, che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo, e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della regione Campania di Anmic, alla presenza anche della federazione, della FAN, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAN. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di sfruttare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Anmic, ci ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui, e credo morire, che bambini, sia una cosa ben fatta, e sotto un accento sbagliato al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
4: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il Coppino è stata una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Pini, che ha lasciato in tante persone, e in me in particolare

interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa serie che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poté realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale ANMIC dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano,

0: www.radioradio.it e cerca la sede Annich più vicina.
1: Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'Annich e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Il nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete accolto il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'Annich hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse invitata al nostro padre e anche all'unanimità e anche alla targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui, insomma, veramente ringraziamo tutti. Abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere, naturalmente, il nostro padre e quello che è stato veramente il senso.

più di tutti, il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni.

tra 5 minuti su Animix 24.

0: le 8 e 46 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
2: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
3: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la

0: premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
1: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con un gruppo di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
0: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana. E dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. I bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: Radio Annice 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice 24.

0: Aglice 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Rinascerò come dichiarazione del questo, intorno a questo tema che si sta sviluppando e si sta dibattendo.
3: Le 10 del mattino e mi scoppia la testa, come se avessi bevuto una botte di vino o fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le 7. Apro la radio, la tele, le orecchie, nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, poi i cani non sanno volare, forse qualcuno.

0: creare questa piattaforma. È una piattaforma importante, l'abbiamo voluta.
1: I razzi sulla luna.
0: L'abbiamo accomodata.
1: Oggi è un fatto normale, se ne vedono tanti piantati in fila che sembrano alberi di natura.
0: Sì.
1: Puoi spostare il cannocchiale, puoi dare un nome alle stelle, puoi giocare con tutto e con niente, puoi giocarti anche la pelle, ma qualcosa ci manca, e quel qualcosa ci stanca, ci stanca del

0: questo tenta di fare.
1: Come se non ci fossimo mai visti.
0: La visione del mondo associazionistico che fa riferimento all'Amici, noi diciamo.
1: Questa notte in piazza, sulle spalle di nessuno.

0: questa forma prudenziale, così come siamo certamente convinti che non bisognava troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grande riforma. Quindi vi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si fosse partire su.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Armic 24, la tua radio, la tua voce.
0: In tempi non ci sono, siamo stati tacciati di pessimismo, quando noi già 4 mesi fa, prima che la

0: Annemicce 24.
1: Annemicce conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annemicce. Un lunedì, tanto telefono, squilla, Annemicce.

0: sul mondo della disabilità. Amici in forma, conduce il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Amici. Amici in forma, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Amici 24. Amici in forma, la voce della disabilità in Italia.
1: Passata a piangersi, ben ritrovati tutti.
2: Tanto lo sai che non ti perdo.

Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

0: questo utilizzo gli è un po' complesso, io un po' diciamo così, diciamo.
1: Sono le 9:16 minuti.
0: Quindi
2: l'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. In alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi

0: viaggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Anvich 24,
3: la radio vera per gente vera.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: ascoltando Anmic 24.
1: Alle 19, solo su Anmic 24.
0: Anmic 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Radio Anmic 24 ti invita a cucinare con noi. Cucina con noi, sì. Alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.

Cry.

0: 1924.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24. Annich 24.
2: Un'emozione continua.

H24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amic24.it.

vegetare, con la mano, qualcosa che è per tutti, che si dà di uno stadio.

0: Sono le 9:46 minuti.
1: GRA Mitch 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una nuova ripresa delle ostilità è stata registrata in Medio Oriente. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani, secondo un comunicato diffuso dall'emittente statale IRIB. A fronte di questi continui raid incrociati, il ministero degli esteri del regime ha dichiarato che gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum di intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Attacchi che secondo la testata Axios sarebbero stati 4-5 volte superiori per portata e per potenza rispetto a quelli di fine giugno.
2: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e la prospettiva della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
3: La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4-3 anni di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione, annunciando che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali.
2: 7 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online condotta dalla Polizia del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania. I soggetti sono accusati di divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'indagine della Procura distrettuale Etnea sono indagate complessivamente 30 persone e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illeciti.
3: Torna il forte caldo in Italia con la terza ondata dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa, attesa l'impennata dei bollini arancioni.

0: nel bollettino sull'ondate di calore del Ministero della Salute. Oggi soltanto uno, ma domani saranno già 10.
1: Lo sport: sarà la Svizzera l'avversaria dell'Argentina ai quarti di finale dei mondiali americani. Gli elvetici hanno eliminato la Colombia dopo il 5-4 dei calci di rigore, regalandosi un turno che non assaporavano da 72 anni. La sfidante ai quarti sarà dunque la squadra di Messi, capace di ribaltare l'Egitto 3-2 dopo che a 10 minuti dalla fine del match era sotto di 2 gol.
0: È tutto, a più tardi.
2: GR Amic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.

presenti in tutta Italia, troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic.

0: Anmice 24, sempre Anmice con te.
1: Informa Magazine, protocollo di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmice, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmice 24. Ospite in studio il professor Nadia Cadà.

0: vedere il punto delle istruzioni di sono sentiti ma soprattutto a tutti i governi
1: Amici 24.
0: Oggi purtroppo con la ripresa della civiltà parlamentare, con la ripresa dell'attività di governo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano sarà Novak Djokovic, l'avversario di Jannik Sinner, venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni, inoltre, il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto attesino a Sky Sport.
1: Abbiamo giocato scorsa volta era

0: Dalle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Quando me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti, sembra tutto normale quando fai semifinale un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
1: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong e per l'Italia arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese
3: Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24.

0: Diciamo che Animich nasce
1: nel 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.animich24.it

Yeah, me, I just got tired of hanging in them dusty arcades.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

tenemos

pessoa. Boa, é.

Anna Mitch 24.

Diventa anche tu Sotto Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annix24.it e cerca la sede Annix più vicina.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il viaggio nell'isola più grande del Mediterraneo, la Sicilia, può iniziare da Palermo. Passeggiare nel suo centro storico significa attraversare secoli di storia, dai quattro canti al Teatro Massimo, dal Palazzo dei Normanni con la splendida Cappella Palatina, fino ai vicoli dei mercati storici, Ballarò, Il Capo e la Vucciria. A pochi chilometri da Palermo sorge Monreale, celebre per il suo Duomo, uno dei massimi capolavori dell'arte arabo normanna, con l'interno completamente ricoperto da mosaici dorati. Prima di proseguire, vale la pena fare una deviazione verso Cefalù, con il centro storico affacciato sul mare, dominato dalla rocca e dalla cattedrale normanna. Poi si può raggiungere Trapani, città profondamente legata al mare e alla tradizione della pesca. Il simbolo del territorio sono le saline, dove mulini a vento, vasche d'acqua salata e montagne di sale creano un paesaggio particolarmente suggestivo al tramonto. E ancora Erice, che domina la costa da oltre 700 metri d'altitudine. Le sue stradine lastricate, le antiche mura e il castello di Venere restituiscono l'atmosfera di un borgo medievale rimasto quasi immutato nei secoli. Lasciando la zona del Trapanese, un tour della Sicilia che tocchi alcune delle tappe imprescindibili non può che veder protagonista senza dubbio anche Agrigento e i suoi dintorni. Se il tempo lo consente, merita una sosta anche Sciacca, cittadina marinara famosa per il porto peschereccio, le ceramiche artistiche e il vivace centro storico. Nell'entroterra c'è Enna, conosciuta come il Belvedere di Sicilia. Domina l'isola dall'alto dei suoi quasi 1000 metri. Dai bastioni del castello di Lombardia lo sguardo spazia fino all'Etna nelle giornate più limpide. Chi ama la natura può proseguire verso il Parco delle Madonie, dove piccoli borghi in pietra, sentieri panoramici e anche antiche tradizioni raccontano una Sicilia completamente diversa da quella balneare. Poi c'è Catania, una città che nasce e rinasce continuamente dalla sua stessa distruzione. L'eruzione dell'Etna e i terremoti hanno più volte ridisegnato il suo volto, lasciandole in eredità una bellezza intensa, costruita sulla pietra lavica. Poco più a nord, Taormina, arroccata su una terrazza naturale sospesa tra mare e montagna, è una delle destinazioni più famose del Mediterraneo, amata dai viaggiatori di tutto il mondo fin dall'Ottocento, e il teatro greco è il suo simbolo assoluto. Il viaggio continua verso una delle città più importanti della storia del Mediterraneo, Siracusa. Fondata dai greci nell'VIII secolo a.C., fu per secoli una delle potenze più influenti del mondo antico, al pari di Atene. Il parco archeologico della Neapolis ne conserva testimonianze straordinarie. L'ultima parte del tour porta verso il nord-est della Sicilia, dove lo stretto di Messina separa l'isola dalla Calabria, con un paesaggio in continuo movimento tra correnti e luci mutevoli. Messina è spesso considerata una città di passaggio, ma custodisce elementi di grande interesse, come il Duomo, con il suo celebre orologio astronomico, che è uno dei più complessi del mondo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: ogni viaggio lo vivi 3 volte, quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo. Annamice 24. Con disabilità perché ripeto, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima, una grandissima

Sandwich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.

When the patriarchy menacingly says,

0: su Radio Annice 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Annice 24.

0: quadro possa avere un ambito più limitato. Cioè, vogliamo che invece ci sia la luce.
1: Sono le 10 e 46 minuti.
2: GR Amici 24. L'informazione allo stato puro.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati e quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
3: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
4: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la Premier Meloni ha incontrato il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari, che hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
4: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei.

0: volanti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
1: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon, l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere
3: GRL Match 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

Annemich 24. Cosa sarà? Che fa crescere gli alberi e la felicità, che fa morire a 20 anni, ma che se vivi fino a 100

0: che ti fa morire di notte all'ombra di un desiderio. Oh.
1: Presentato dall'Anno, il nuovo record sul lavoro svolto dal 2016
0: che ti spinge ad amare una donna dal suo dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione
1: delle pari opportunità delle persone con disabilità.
0: Il anche se non l'hai mai sensibilizzare.

Ce vechi are-ntoare.

0: Animic 24.
1: Quattro cani per strada,

Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.

sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida. Ogni tanto si ferma a annusare la vita.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare.
1: Anmich 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmich Presidenza Nazionale. Anmich 24.

Economy 24.

0: il meteo di radio Annice 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Annice 24. La radio vera per gente vera.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
2: Trovati in questa nuova puntata di ANMIC Inform Magazine. Vi ho dato caldo di informazione sulla disabilità. Quest'oggi parleremo della legge 68 del 2015.

vita per il riconoscimento dei colori e per l'interazione mostra la vita sulla procedimento parte dei modelli di forza economici l'unico hanno superato per quanto riguarda le visioni dell'impatto.

per farmi rilassare, in realtà le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone,

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
1: Ma esattamente.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Ben trovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la I nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft e da altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. 6 anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Solo adesso lo so come sei.
1: Parte

io ho bandirei modificandola.

0: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
1: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47. Visita il sito www.anmich24.it.

0: rispetto naturalmente alla nostra azione per un'azione più importante di consolidamento e naturalmente il raggiungimento di un altro antico obiettivo, quello della tutela della rappresentanza attraverso la elevazione
1: Presidente
0: Pagano, oggi un nuovo autorevole.

tanti da presentare a voi, al modo di potersi raccontare con le condizioni, al modo di potersi rapportare con la società. Oggi noi non possiamo più parlare di stabilità, ma dobbiamo parlare delle stabilità. E noi con la Panda abbiamo già detto molto tempo prima del discorso di questo esigenza.

pochissimo significato rispetto alle signore. Ho il piacere e l'onore di chiederla e naturalmente so gli sforzi che dobbiamo fare, anche perché, ripeto, la discussione è una situazione molto democratica all'interno della FAM, riusciamo sempre a trovare un punto di incontro, un punto di sintesi, e ancora più siamo convinti che l'azione del cambiare è quella, cioè andare lì

0: cambi di lavoro, di soci o i cambi di servizio sono rappresentati, a prescindere dalla loro appartenenza, dalla loro adesione a queste situazioni, sono rappresentati.
1: Annemice 24.
0: Le difficoltà non mancano.
2: Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare, a prendermi vivo se tutti mi sbagli.
0: Quindi siamo proprio nel punto nodale, nel punto finale, dove vengono affrontati tutti i temi che riguardano il mondo della famiglia. Siamo con una banda all'interno del tribunale proprio del Ministero di Istruzione Scolare. Così come oggi noi abbiamo un momento particolarmente significativo rispetto all'azione che stiamo portando a insieme in modo finale per la questione dei decreti attuativi della legge delega sulla disabilità. Anche un istituto fondamentale. Oggi ti vedo affogando per respirare, anche a sanguinare, e nel giorno che è sfuggito.

0: Se rappresentiamo la nostra forza rappresentativa di tutti i popoli, capaci di esprimere oltre un milione di ringraziamo il professore.
1: Niente uguale a prima.
0: Noi, grazie a tutti,
1: le parole su di noi.
0: Va bene.

0: Tra 30 minuti ti aspettiamo su Animich 24 con il programma Animich Informa. Interventi, proposte d'aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Animich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Animich.
1: Animich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

号，节目内容内容大意义的一个 A 运营的队长 A 范某是阿肯半年已经保证

Diventa anche tu socio Anni. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.annic24.it e cerca la sede Annic più vicina a te. Annic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45. Anmic 24.
1: Oggi 19.

0: Sono le 11 e 47 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni inoltre ha confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
2: Sarà il Regno Unito intanto a guidare un'iniziativa europea volta a potenziare i finanziamenti per le capacità di missili di precisione in tutta Europa in occasione del vertice dei leader della NATO. Lo fa sapere Londra in una nota. Il primo ministro Starmer riunirà oggi circa una dozzina di partner europei per lanciare la nuova iniziativa, nell'ambito della quale dovrebbe essere annunciato che gli alleati stanzieranno 50 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per sviluppare le capacità alla fine di rafforzare la difesa e la deterrenza in tutta l'alleanza.
3: In Oriente, un terzo round di sirene e altre esplosioni sono stati uditi in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a restare al sicuro. Intanto, nelle scorse ore, Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani.
4: L'ARMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento,
2: Mario Dinoffi,
4: del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
5: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
2: Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma quanto risulta agli inquirenti, per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dello scorso anno. Degli inquirenti, Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci, dal canto suo, si è detto incredulo.

0: ero sicuro che la vitola non gli avrebbe mai fatto del male.
1: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto col campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
2: Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento. Io sono sempre stato realista, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'associazione. Durante
4: GR Amic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.
3: Amic su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso ad esempio anche per le competizioni internazionali. Il professor Lazzaro Pagano, presidente della rete associativa Amic e presidente della FINTIC, Federazione Internazionale delle Persone

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Jasim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo dopo Ken Rosewall. Jannik Sinner invece è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Sono di nuovo in una semifinale slam, sembra tutto normale, ma non lo è, le parole dell'alto atesino a Sky Sport.
2: Abbiamo giocato scorsa volta, era ad Halle, ho vinto 7-6 al terzo, partita difficilissima, bravissimo, una bravissima persona. Secondo me il suo atteggiamento in campo è incredibile, no? Perché 2-7-0 sotto, lo vedi che fa il pugno, resta lì tutti i punti, sembra tutto normale quando fai semifinali in un grande slam, invece non lo è, quindi io sono molto contento.
1: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale alle Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. Pallavolo, l'ultima tappa della fase preliminare della Volleyball Nations League 2026 prende il via da Hong Kong per l'Italia. Arriva il momento di chiudere il discorso qualificazione alle Finals di Macao. Le azzurre di Velasco, reduci da 6 vittorie nelle prime 8 partite, apriranno il proprio cammino nella tappa asiatica, affrontando l'Ucraina alle 11 italiane nella moderna Kai Tak Arena. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, 24. E della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
4: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro, che ho giunto al 78esimo anno della Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa

segretario giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMCIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse un percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando che un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità,

anche in campo internazionale, è lei che la sua figura costruttiva ce l'ha portato alla presidenza della FIDIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

0: Anmi, dal 1956, a tutela delle persone con disabilità.
1: Naturalmente grazie.
2: Ben
1: grazie
2: ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich in forma. Il tema, diciamo,
1: particolarmente emozionato.
2: Alcuni temi che abbiamo
1: l'associazione
2: già affrontato nelle
1: aveva necessità di una spinta verso l'esterno,
2: a che punto siamo, la riforma, strutturata
1: organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale.
2: Sicuramente
1: credo che ci siamo riusciti,
2: è evidente, le
1: credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti,
2: e
1: dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali,
2: ma
1: alle tante persone, alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio.
3: Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Alla presidenza
2: ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich, insomma, una riforma della disabilità,
1: naturalmente un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie,
2: deve rispondere a quello che è il piano nazionale di ripresa e resilienza.
1: Credo che mi dovrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dobbiamo esserci. E poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i figli, con il nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui. Proprio
2: detto ciò,
1: perché
2: detto questo,
1: sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto,
2: ad oggi sono
1: ripeto,
2: state, diciamo sì,
1: a cui però
2: certo
1: l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per
2: 60,
1: la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Questo
2: che possiamo noi esprimere oggi delle preoccupazioni rispetto anche
1: il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio.
2: E
1: quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: Mi auguro che quanto prima si allargherà questo spettro delle condizioni, di ulteriori patologie, in modo tale che la valutazione potrà essere
3: Nazzaro
2: un po' più significativa.
3: Direttore responsabile,
2: l'altra preoccupazione che ci assigna è che purtroppo ancora una volta si fa un passo in avanti,
4: Radio
2: non dico due indietro, ma un altro certamente indietro.
4: Cucina con noi, sì,
2: la riforma,
4: alimenti, ricette,
2: che
4: cucina con
0: con noi, gustosi quanto basta, su Radio Amici 24, ogni mercoledì alle ore 12.15 e venerdì alle ore 19.15.
2: E chiaramente, diciamo così, presenta anche lì degli elementi di, diciamo così, di incertezza, no? Il fatto che doveva partire dalla riforma della non autosufficienza, invece non è partita, è stata, diciamo, si è differita nel tempo, l'istituto non è stato in grado di poter assolvere anche al compito delle, diciamo così, dell'accertamento per quanto riguarda gli ultra settantenni, perché il carico degli ultra settantenni per l'istituto viaggiava intorno al 57%, e quindi quel 57% impattava negativamente anche sulla parte che riguardava l'avvio della valutazione di base, la sperimentazione della valutazione di base per quanto riguarda le persone con disabilità. E quindi si è fatto un'inversione ad U, gli ultra settantenni in una condizione di non autosufficienza saranno valutati dalle vecchie commissioni presenti presso le ASL, quindi si è dovuto ricorrere ad accomodamenti soprattutto per quanto riguarda su quelle province che erano già partite con la sperimentazione per la disabilità e avevano incominciato a dismettere le commissioni presso le aziende sanitarie territoriali, perché poi dal 1 gennaio 2028 o quando partirà dal 1 gennaio 2027 la sperimentazione, ma di questo non abbiamo ancora traccia anche per la non autosufficienza, certamente saranno altre commissioni sempre negli ambiti territoriali, ma saranno le cosiddette unità multidimensionali che faranno le valutazioni per i non autosufficienti. Quindi al momento vi è una incertezza abbastanza evidente, abbastanza latente, quindi fino al 1 gennaio 2028 i non autosufficienti attraverso una procedura, diciamo sì, la vecchia procedura dell'accertamento dell'invalidità civile continueranno ad essere valutati dalle commissioni presso le aziende sanitarie territoriali, presso le aziende sanitarie locali o territoriali. Quindi, però è quello il, diciamo così, il momento. Chiaramente quelle commissioni saranno sempre integrate da un medico IMSS, quindi come vedete giriamo un po' intorno al problema ma non andiamo nel al cuore del problema, e quindi per aspettare poi i cosiddetti progetti di vita. Ma questo vale per gli ultra settantenni. Il progetto di vita poi deve essere valutato dalle commissioni per le valutazioni multidimensionali, e anche qui ci arrivano, diciamo, notizie abbastanza contrastanti. Certamente vi è qualche ambito territoriale che è un po' più avanti rispetto ad altri, ma ce ne sono altri che non hanno preso assolutamente in considerazione l'opportunità o la possibilità della valutazione multidimensionale. Quindi siamo partiti già con qualche evidente lacuna nel sistema stesso. Quello che è partita la valutazione di base, ma su questo non avevamo certamente dubbi, le valutazioni di base per le commissioni presso l'INPS. E naturalmente però chiaramente le criticità sono diverse, diciamo che sono criticità che evidenziano ancora, diciamo, sì, delle lacune dal punto di vista organizzativo, il fatto che l'accertamento si svolge soltanto nel capoluogo di provincia, abbandonando un attimo gli ambiti territoriali, e quindi i cittadini, le cittadine con disabilità sono costretti a viaggi lunghi, difficili, difficoltosi per raggiungere il cosiddetto gabinetto diagnostico che generalmente è presso la sede provinciale dell'istituto. Qualche sforzo, qualche tentativo di rimodulazione degli ambiti territoriali per l'accertamento si sta facendo, non in tutti, e quindi anche questa è un'altra preoccupazione. Lo stesso medico certificatore o la carenza addirittura dei sanitari all'interno delle commissioni evidenziano, diciamo sì, una difficoltà oggettiva a far decollare definitivamente la riforma. Noi naturalmente, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, ci siamo. Siamo pronti a sporcarci le mani come abbiamo sempre fatto, nel senso, diciamo così, dell'impegno lavorativo. E siamo pronti, diciamo così, a dare tutto il nostro contributo. Stiamo già monitorando tutto.

0: la parte, diciamo così, dell'accertamento e quindi della riforma, riteniamo che bisogna fare uno sforzo ancora più significativo, non solo dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle risorse umane, dal punto di vista dell'impegno assolutamente, ma anche dal punto di vista della trasparenza. Ecco, io chiedo con forza all'Istituto di capire, di comprendere quali saranno i regolamenti che andranno, diciamo così, a, scusate il gioco di parole, a regolamentare l'accertamento presso l'istituto, quindi per le disabilità. Quale sarà questo la regolamentazione del sistema? Perché abbiamo, diciamo così, ritenuto che fosse un passaggio delicato ma positivo il fatto che vi fosse un unico accertatore e nella fattispecie l'istituto, ma lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto e lo sosterremo sempre se chiaramente queste procedure, queste modalità operative, queste modalità, diciamo così, di ingaggio
1: Conduce in studio
0: avverranno in
1: Lazzaro
0: modo
1: Pagano,
0: omogeneo su tutto
1: presidente
0: il territorio
1: nazionale
0: nazionale.
1: AMICE.
0: Se questo non dovesse
1: Venga
0: avvenire,
1: intitolati
0: beh, allora, e se si
1: più
0: dovesse
1: sostanziale
0: lasciare
1: parte
0: alla
1: della legge
0: discrezionalità degli ambiti
1: che alcune
0: territoriali la
1: responsabilità
0: possibilità di organizzarsi
1: importanti
0: come meglio credono, su questo non possiamo essere d'accordo, perché questo sarebbe un altro grave elemento di, diciamo così, che potrebbe vanificare l'efficacia e l'efficienza della riforma stessa. Ma tant'è, siamo qui, monitoreremo e valuteremo. È chiaro che da questa riforma così enfatizzata, così, diciamo così, rappresentata, certamente la gente si aspetta tanto. Speriamo e ci auguriamo che la delusione non sia, diciamo così, tale da sfiduciare ancora più i milioni di persone con disabilità che vivono nel nostro paese. Con questo termina qui il nostro appuntamento, vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: AMICE informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale AMICE. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su AMICE 24.
2: AMICE 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: AMICE informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. AMICE informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa AMICE. AMICE informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio AMICE 24. AMICE informa, la voce della disabilità in Italia.
4: Sia quelli che si trovano in una condizione di disabilità che oggi.
5: AMICE 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amice24.it.

0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi dedicherei la nostra rubrica ai muffin. Ma da dove derivano i muffin? La parola viene citata per la prima volta in Inghilterra nel 1703 con la scrittura muffin, che qualcuno vuole derivato dal francese mufflé, che significa soffice come il pane, mentre altri risalgono alla parola tedesca muffen, che significa piccole torte, così come i muffin si presentavano all'origine. Le prime versioni di muffin erano poco nobili. Il fornaio di famiglia inizialmente li cucinava per la servitù con i rimasugli del pane del giorno prima o con i resti della lavorazione di biscotti, mescolando il tutto con delle patate schiacciate. Il composto veniva poi fatto friggere, divenendo peraltro leggero e croccante. Solo successivamente i signori scoprirono la bontà del preparato, che divenne il compagno ideale all'epoca per l'ora del tè. Ora sono diventati un must delle merende e delle colazioni per i nostri ragazzi e possiamo davvero sbizzarrirci con tante varianti, pensate che ce ne sono anche di salati. Il muffin si distingue nella preparazione da altri tipi di cake o tortini, perché nel procedimento è sempre prevista la preparazione di due composti, uno con gli ingredienti in polvere, farina, bicarbonato di sodio, lievito chimico e, se la ricetta lo prevede, anche il cacao o spezie varie, e un composto a base di ingredienti umidi, latte, burro fuso o olio di semi, uova e a volte yogurt. Per quel che riguarda lo zucchero, può essere messo sia nel composto in polvere sia in quello umido. Dopodiché si amalgamano questi due composti. Una volta amalgamati, si versano in pirottini di carta posti in uno stampo per muffin. C'è chi usa una brocca, chi usa l'attrezzo per mettere le palline di gelato sui coni, chi la tasca da pasticcere e chi invece si serve anche semplicemente di due cucchiai. Allora, io oggi volevo proporvi una variante a base di caffè, che potrà dare un po' di energia anche noi adulti golosi. Che ne pensate? Allora, segnate gli ingredienti per circa 12 muffin: 250 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 100 ml di caffè, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di sale, 100 g di burro, due uova fresche, 150 ml di latte, una bustina di zucchero vanigliato, due cucchiaini di lievito in polvere per dolci. Cominciate col versare in un recipiente la farina, lo zucchero, il lievito in polvere, la cannella, il sale ed amalgamate il tutto. Fate fondere il burro e versatelo in un altro recipiente, aggiungendo e mescolando per bene le uova, il latte, il caffè e lo zucchero vanigliato.

0: versate a poco il preparato del burro nella farina e mescolate bene il tutto fin tanto che la farina non si amalgami completamente. Versate poi il composto così ottenuto negli stampini per muffin, nei quali avrete disposto precedentemente dei pirottini di carta. Se avete modo, procuratevi anche dei chicchi di caffè interi da disporre su ciascuno per un maggior effetto decorativo. Infornate per circa 20 minuti e il gioco è fatto. Beh, a volte per cominciare bene la giornata basta un buongiorno detto dalla persona giusta. Ed io che ho a cuore tutti voi, non potevo che consigliarvi questa ricetta. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Direttore responsabile Anmich 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmich 24.

Switch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Anmice 24.
1: Conferenza nazionale dei quadri dirigenti per italiani. Credo che i tempi siano di tutto così come per le contingenze. La terza delle condizioni è legata alla funzione della società.

0: si è strutturata in 26 direzionali, in 104 sedi provinciali, in oltre 400 comunicazioni comunali.
1: Anvic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anvic24.it.

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Nazionale della previdenza sociale con l'INPS, perché i nostri associati aderiscono alla nostra associazione attraverso la delega associativa, in quanto
2: noi here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's my credit card and keys. The reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Sono le 12:46 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
3: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
2: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale di minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
2: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026 giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Anche quelle che potevano essere le
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
4: Per fare sì che non vi accada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario.

0: dai film, perché c'è un'intervento di varie discipline, arriviamo quasi a 6 miliardi di risorse. È ovvio che magari non viene individuato come immediatamente
1: Annemiec 24
0: spiegate efficaci nel mondo delle disabilità, magari alcune soluzioni, ma nel momento in cui io devo riammodernare, costruire una nuova stazione ferroviaria di uno tra le tante progettualità, e io richiedo l'accessibilità, io ho già portato Dobbiamo parlare di inclusione.

attacca la pinna nel corso dell'emergenza sanitaria che previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che l'ho creato, sinceramente. Mi hanno chiamato a ricoprire quell'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione. Non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre detto, ma attraverso il proprio futuro. Una sorta di concorrente positiva,

sotto questo profilo mi piace molto quello che ha detto il presidente. Ora, torno. PNRR, nuovi

0: Radio Anni 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anni 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
2: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi, prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
1: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA, definendo i presunti errori dell'arbitro Letexier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placcano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei Under-19 con l'Italia protagonista nel pomeriggio alle

0: 15 si gioca Danimarca e Italia e Azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali Under 20 del 2027 in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Per elaborare delle questioni e delle soluzioni, per cui veramente io ancora
2: Annemice 24
3: con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7
1: e lo stiamo facendo tutti insieme, non ce n'è e quindi io vi auguro veramente ancora un buon lavoro e poi noi ci vediamo.
4: It feels kind of crazy.

0: 1956, a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Preparare l'armadio per i mesi più caldi richiede metodo e un pizzico di strategia per evitare di trovarsi sommersi da abiti superflui o inadatti alle alte temperature. Ecco quindi 10 capi estivi imprescindibili per una stagione all'insegna del

0: benessere e del buon gusto. Iniziamo dal vertice della comodità, l'abito di lino. Questo tessuto naturale, leggero e traspirante è l'alleato perfetto contro l'afa. Una linea scivolata garantisce freschezza da mattina a sera. Al secondo posto troviamo la camicia bianca, rigorosamente in cotone o canapa, da portare sbottonata sulla pelle o annodata in vita per un tocco informale. Il terzo elemento fondamentale è il pantalone ampio. Che sia a palazzo o alla caviglia, l'importante è che accarezzi la figura senza stringere, permettendo all'aria di circolare. Il quarto capo è la gonna a ruota, un classico intramontabile che richiama la dolce vita e offre grande libertà di movimento, ideale per le passeggiate lungo il mare o in città. Per quanto riguarda i piedi, il quinto e sesto posto spettano alle calzature. I sandali bassi in cuoio, resistenti e versatili per il giorno, e le scarpe di tela leggere, perfette per le escursioni o le gite fuori porta. Entrambi garantiscono comodità senza sacrificare l'aspetto estetico. Il settimo pezzo irrinunciabile è il costume da bagno intero. Oltre a essere perfetto per le nuotate, si trasforma facilmente in un corpetto elegante se abbinato a un pantalone morbido o a una gonna per l'aperitivo serale. L'ottavo elemento è la maglia a righe, un omaggio allo stile marinaro che non passa mai di moda e dona vivacità a qualsiasi abbinamento. Infine gli accessori che completano e definiscono la figura. Il nono elemento è il cappello di paglia a tesa larga, essenziale per proteggere il viso dai raggi solari con innegabile classe. Il decimo ed ultimo elemento è la borsa in raffia o in corda intrecciata, tanto capiente da contenere il telomare quanto raffinata per accompagnare le cene all'aperto. 10 semplici elementi bastano per creare un perfetto guardaroba estivo capace di coniugare la funzionalità necessaria per combattere il caldo con un'eleganza sobria e misurata per vivere ogni giorno con grande serenità. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore italiano Giuseppe Caputo. Ci sono momenti che chiudiamo nell'armadio dei ricordi per non indossarli mai più.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24. I just love to say it. Jason.

ascoltato, anche condividendo con voi, su, su due aspetti in particolare, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, che sono certamente hanno dei colpi

0: visto, guarda, ma non ce l'ha accettata.
1: Annemici 24,
2: la radio vera per gente vera.
0: Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla pandemia.
1: Mi spiace, ma non ho più voglia di baciarti ancora.
0: Tuttavia, all'interno di
1: vorrei andare a una festa per ballare da sola.
0: È omogeneo.
1: Perdermi dei pezzi per poi ritrovarmi intera.
0: Si possono

0: guarniti di un'entità perfetta, quindi non possiamo aggredire il paese, cioè le istituzioni con la nostra richiesta intendente, quanto questo è effettivamente un problema generale di tutto il paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici fino a...
1: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila, www.anmich24.it.
0: Modalità usuale di analizzare la malattia che va fatta attraverso le ricerche. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta, il processo di invalidità, dell'accertamento di invalidità, ci sarebbero altre due cose che io spesso ho

questo è un aspetto che molto spesso soprattutto nell'interlocutore disattento non è capito, non si paga l'invalidità e quindi responsabilità dell'inizio. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno della responsabilità, sapendo che appunto

così come per metterli in paragone con la cassa integrazione diminuivano i tempi quando questi stavano attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia e dell'invalidità crea delle allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante quotidiano ne parlava diffusamente, condizioni di causa, e rilevava questo, cioè la diversità dei canali che in Italia. Ecco, quindi una riforma della qualità dovrebbe occuparsi di questo, centralmente,

se vogliamo fare un passettino ulteriore su ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogato all'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità in cui oggi è la giornata, non solo sul contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve, il contributo in cambio, come si chiama in inglese, cioè di servizio. Allora prevedere le situazioni, la parte delle terapie, la base delle esigenze, il servizio, non solo monetario,

0: sostegno, servizi, terapie.
1: AMMIT, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
0: Che è un socio sanitario che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi così. A mio parere un tentativo in questa direzione dovrebbe farci una riflessione in questa direzione. Aggiungo anche perché, visto che abbiamo una trenta, parlo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità come diceva la nostra edizione, non c'era la nostra edizione, insieme. Ma forse, ecco, questo è qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a questi come impazzi sulla base della tua mano di un profumo sotto di noci che apre sul nulla possibili voragini. Noi ci siamo modellati dall'astrazione anni luce dalla semplicità dell'amore. Ci sono ragioni a favore o contro, al contrario, c'è un intermezzo bianco. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte del amministrativi che hanno stabilito che noi da tempi non ci sono tutta di un'occasione, anche all'interno del caso, potrebbe essere utile anche a vantaggio, non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero sufficienti. Non una visione di risparmio, noi oggi per la malattia, per l'invalidità spendiamo 50 miliardi di euro. Noi quelli vogliamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse.
2: Una luce fioca oltre il ciglio della strada.
0: Ma anche il casino di cercare di dare qualcosa di meta,
2: ne ritorno.
0: Che
2: è il silenzio
0: se non avrete altro,
2: come
0: in questa visione un legame con il vecchio, senza togliere nulla a chi a oggi luce, non domani
2: dalla semplicità dell'amore.
0: In questo senso, in questa prospettiva d'angolo
2: ti devo ricordare un intermezzo bianco.
0: Di nuovo non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho proposto quindi è un elenco di problemi che potrebbero essere qualcuno di cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più. L'istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro.
1: Stai ascoltando AMMIT 24 con te ogni giorno 24 ore al giorno 7 giorni su 7,
0: anche per me. Ma ciò che vi abilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo e della donna nella società probabilmente avviene attraverso il diritto al lavoro per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi qui dovremmo e possiamo sicuramente fare di più. A tutti i livelli le istituzioni su questo sono lavoratori che possono esprimere

0: 50 miliardi di euro per tutte.
1: La notte di Anmich 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: Queste proposte, queste idee,
2: Anmich 24,
3: un'emozione continua.
0: Oppure che sono portati questo confronto, sono per ripartire, per espandere.

0: tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.amici24.it.

0: possa individuare un processo.
1: Sono le 13 e 44 minuti.
0: A
2: GRA Almic 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte sposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO fino all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Per quanto riguarda l'Italia, ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
3: Ora in Medio Oriente, con il cessate il fuoco confermato da Trump, i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni.
4: La cronaca, Alex. Il parlamentare Mario Adinolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Adinolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi

0: scattato ieri in un campo estivo della Protezione Civile in provincia di Reggio Emilia, dove 31 persone, tra cui 28 bambini tra gli 8 e i 12 anni, sono finiti in pronto soccorso. Per fortuna nessuno di loro ha perso conoscenza. Tutti però hanno presentato gli stessi sintomi. La principale indiziata sarebbe l'acqua delle fontane pubbliche bevuta da tutti al termine di un'escursione.
1: Siamo allo sport, in attesa di Sinner che sfiderà Djokovic in semifinale. Il programma di Wimbledon prosegue con un mercoledì che potrebbe essere storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Fury, numero 114 del mondo. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
0: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24. Almic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Almic 24. Ma in questa giornata abbiamo messo in campo il dipartimento per la accessibilità. Accessibilità universal design, accessibilità in senso generale. E riteniamo che attraverso il dipartimento si possano sviluppare quelle azioni che possono essere messe in

grande consiglio della vita, l'accessibilità o per non pensare l'universale. La prima, però quando si parla

sì, per favore, prendi per tutti. Quindi, il primo tema che oggi vogliamo visitare, è quello che è, diciamo così, è l'anno giubilare, e anche vero, in cui chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione oltre più per una visita spirituale, ma anche per una visita della nostra, che riguarda le nostre opere d'arte, che riguarda soprattutto

ben trovati all'appuntamento di oggi. Accessibilità media, che cos'è? È la rimozione delle barriere fisiche cognitive e sensoriali per permettere a un pubblico sempre più basso la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente si sta subendo, stiamo subendo in questi anni, una significativa trasformazione che è strettamente anche allo sviluppo tecnologico e alla modale concessione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, comincia a prendere corpo un principio importante che riguarda proprio la possibilità, l'accessibilità, l'inclusività e la promozione di

conseguenza del piano nazionale di ripresa e resilienza e, in quest'ottica, l'accessibilità museale riguarda aspetti legati sì alla fruibilità del museo per eventi tipi di pubblico, con diversi bisogni, con diverse esperienze, con diverse aspettative, e naturalmente in questo ambito l'accessibilità per le persone con disabilità comprende sia il superamento delle barriere architettoniche, sia è necessario però permettere l'accesso fisico senza ostacoli, senza strutture, scale, strutture museali, ma anche l'alimentazione e i cosiddetti servizi educativi. In Italia è riscontrato, ormai è riscontrabile nel corso del tempo, una estensione del concetto di accessibilità che va a riconoscere in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuando le potenzialità inclusive e naturalmente e tutto questo viene definito come educazione al patrimonio. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso museale per il coinvolgimento attivo del pubblico e naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali con l'abbattimento appunto come dicevo di barriere architettoniche di tipo fisico, cognitivo, sensoriale e digitale, con un'offerta inoltre di specifiche, diciamo, prassi educative per favorire la flessibilità.

Sheep.

0: che la prima legge ad affrontare il problema è a prevedere delineazioni di edifici pubblici aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire degli spazi all'interno, quindi attraverso l'abbattimento sia di
1: Amici 24, sempre con te.
0: Diciamo così, accessibili. Naturalmente oggi però il livello internazionale ha modificato in generale il concetto, diciamo così, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura, diciamo così, strutturale, appunto, ma si è passato anche ad una valutazione essenziale, quindi a possibili, diciamo così, indirizzi come il cammino, andando a discostare quel disagio, quel pericolo e quell'affaticamento in relazione alle caratteristiche dei concetti che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi tipo. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dibattimento proprio per creare le condizioni per migliorare dal punto di vista normativo, ma soprattutto dal punto di vista anche dell'approccio delle persone all'accessibilità di vari aspetti, vogliamo creare le condizioni per sviluppare questo percorso. Un percorso che possa valorizzare e elaborare piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ma anche gestita in forma diretta attraverso, diciamo così,

integrate tra i vari attori che partecipano parte di questo processo e quindi la necessità di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio facendolo vivere in modo libero e lineare anche a tutte le persone con disabilità. Quindi il concetto di dipartimento nasce da tutto questo, ma non soltanto, ripeto, oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro dipartimento si vuole occupare di tutte le accessibilità, a partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per creare effettivamente un processo veramente inclusivo. Perché ripeto, oggi non possiamo vedere la disabilità soltanto come richiesta di beni, come richiesta di esigibilità di norme, ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come richiesta di partecipazione alla vita quotidiana della società. Con questo

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon. Il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il campione serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile.
1: Io sono sempre stato realista e ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello. E poi, prima volta quando ho giocato, prima della partita, cioè ero felice di essere in campo, ecco. Però non cambia, so che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere.
0: E oggi si chiude il programma dei quarti di finale a Church Road con due azzurri a caccia della semifinale. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli, che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Nel torneo femminile, occhi puntati su Jasmine Paolini, che non ha intenzione di fermare la sua corsa e vuole rivivere la magica cavalcata fino alla finale di due stagioni fa. L'azzurra affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk, per la prima volta tra le migliori 8 a Londra. Mondiali 2026, l'Argentina e la Svizzera completano il quadro delle magnifiche 8 del mondo che adesso si sfideranno nei quarti di finale, uno dei quali sarà proprio Argentina-Svizzera. Le albiceleste, grazie al solito Messi, centrano un esaltante ribaltone contro l'Egitto dopo aver tremato a lungo, mentre gli elvetici superano la Colombia ai calci di rigore dopo che i 120 minuti di gioco si erano chiusi sullo 0-0. Gli altri abbinamenti dei quarti sono Francia-Marocco, Spagna-Belgio e Norvegia-Inghilterra. Dunque Europa padrona con ben 6 nazionali del vecchio continente su 8. Un solo posto per le sudamericane, così come per le africane. L'Egitto però non ci sta, la sconfitta contro l'Argentina 3-2, contraddistinta da feroci polemiche arbitrali, ha scatenato la rabbia dei vertici federali egiziani, che per mano del presidente dell'EFA, la Federcalcio egiziana, hanno presentato ufficiale protesta alla FIFA, definendo i presunti errori dell'arbitro Le Texier come scandalosi. Il riferimento è al gol annullato a Zico per fallo su Lisandro e al mancato fischio per un tocco simile su Salah. E non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale italiano. Secondo il Corriere della Sera, la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente con un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, mentre le partite nel mirino della procura diventano 4, con Torino-Inter del 26 aprile 2026 sotto la lente di ingrandimento. E oggi spazio agli europei Under 19 con l'Italia protagonista. Nel pomeriggio alle 15 si gioca Danimarca-Italia, e azzurrini eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l'Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l'accesso ai mondiali Under 20 del 2027, in programma in Azerbaigian e Uzbekistan. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Anmice 24.

0: Radio Annich 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Annich 24.
1: Annich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annich24.it. Annich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Sarebbe necessario

0: per una motivazione, perché tutte queste persone, quindi bisogna
1: Anmice 24,
0: doverlo a prescindere dalla presenza.

La terza è la

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X Hybrid sta riscontrando un grande interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 cm di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. 0XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

facciamo le dinamiche, quando mi mandate qualcosa, quando chiudiamo questo argomento, perché è la vera cultura.

0: Amici 24.
1: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
2: Si è buttato al vento, deve essere un anno che deve permettere di rielaborare l'insegnazione. Non solo per fare sì che riaccada più, ma soprattutto per prendere coscienza che ci sono dei temi sui quali occorre lavorare e sui quali è necessario, indispensabile.

prendiamo questo, questa occasione di riprogettare. Abbiamo questa grande opportunità ed è il motivo per il quale esiste questo progetto. Ed è la PNRR. È una grandissima opportunità. Noi abbiamo adesso

0: Anmic. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: Perché il mondo di disabilità non è ghettizzato nemmeno sotto il profilo delle risorse dei progetti, perché non può essere il mondo di disabilità chiuso dentro una sola delle missioni del PNRR, è proprio per la sua natura. Se noi vogliamo parlare di inclusione, dobbiamo parlare di inclusione anche a livello

0: ed è per questa ragione che attraversa proprio tutto il pianeta. Poi è stato previsto, poi se vedete le cose che niente accade per caso. Abbiamo avuto questa notte regolata, guarda caso, appena nel corso di un'emergenza sanitaria viene previsto un ministro per le disabilità. Non sono mica io che l'ho creato, mi hanno chiamato a ricoprire quell'incarico. A significare cosa? Che c'è una grande sensibilità, c'è una grandissima attenzione, non è solo confermata dal Presidente della Repubblica che l'ha sempre dichiarato, ma attraverso proprio il testo della legge. Ho trovato anche i colleghi molto sensibili, al punto tale che si è, chiamiamo piacevolmente, forse più del tanto, una sorta di concorrenza positiva, questo sole e come adesso ognuno di noi diventa orgoglioso di aver inserito all'interno di una normativa protezione, magari prendere poi questo quando entra, ha avuto varie rappresentazioni che possono andare da, ad esempio, una delle ultime che ha detto un grandissimo risultato, poi non possiamo dire poi che è stato approvato proprio un emendamento.
1: Se tu non arrivi, non esisto.
0: Parentesi, che si è incrementato di 40 milioni di euro.
1: Non esisto.
0: Segnali di

0: esto
1: representa.
0: Non esisto, non esisto.
1: Un contatto diretto.

0: quasi contrario. E quindi questo grandissimo lavoro fa l'India, e questo avviene a tantissimi livelli, occorre conquistare la rappresentanza e la rappresentatività che dobbiamo fare tutti. E dopo aver passato questo anno terribile, tutti noi ci siamo posti la domanda.
1: Amici 24, la tua radio, la tua voce.
0: Individuale, in questo periodo pandemico, non sto ancora all'interesse collettivo, però per un po' dimenticato tutto. Se stesso,
2: sento che piano svanisce l'effetto del sonno anestetico. Riaffiora il dolore, il cassetto sprovvisto di un buon analgesico. E mi brucia il cuore perché non ti ho detto quanto ti abbia amato, per quello che hai fatto, per come hai lottato, con mulini a vento, con la forza del tuo cuore hai fatto.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24.

0: Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale, un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic in forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabile, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
1: Sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento.
2: Sono le 14 e 45 minuti.
1: E la verifica, la risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di morte.
3: GR Annic 24, l'informazione allo stato puro.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il presidente turco Erdogan, aprendo il Consiglio Atlantico, ha detto: ora che gli alleati europei hanno iniziato il processo di assumersi più responsabilità all'interno della NATO, è necessario che non siano intraprese azioni che indeboliscano l'integrità dell'alleanza e delle relazioni transatlantiche. Erdogan ha poi aggiunto: e qui vorrei rivolgermi in particolare ai nostri alleati che sono membri dell'Unione Europea. Il massimo beneficio dagli sforzi dell'Unione nel campo della sicurezza può essere ottenuto solo ed esclusivamente evitando inutili duplicazioni con la NATO ad esclusione degli alleati che non sono membri dell'Unione.
4: E dal vertice NATO di Ankara Donald Trump attacca l'Iran definendolo malato e bugiardo e, dopo i bombardamenti americani di stanotte, conferma che c'è

0: parlamentare Mario Di Nolfi è stato arrestato oggi con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui Di Nolfi farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati, ai quali poi venivano prospettati alti rendimenti, ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
1: Un medico dell'ASP di Palermo è stato accoltellato nella mattinata mentre era al lavoro. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ANSA, l'uomo sarebbe stato ferito da un soggetto che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico avrebbe controllato la pratica e fatto notare che mancava un documento. A quel punto l'aggressore avrebbe estratto un coltello minacciando il medico. Quest'ultimo avrebbe tentato di scappare, ma sarebbe stato colpito. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore invece sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.
0: Il tennis. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo, quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
2: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
0: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14:30.
1: Con questo è tutto,
3: ma tardi.
4: GR Amic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Amic 24.
5: Amic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
3: Emergenziali offrirebbero una risposta.

invalidità e quindi responsabilità e delizia. Chi conosce gli addetti al lavoro lo sa, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo

0: realtà dovrebbe occuparsi di questo, centramente, nelle mani di istituto, per la competenza principale, la principale unica, e anche l'accertamento della contenziosa, come sapete, è spesso gesto con il criterio che necessiterebbe di una modifica.
1: Armic 24, ascoltala anche da Facebook, cerca Armic Presidenza Nazionale, Armic 24.

se vogliamo fare un passettino ulteriore, so che mi pare che ci sarà per migliorare questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situazione, questa situ

molto esplicita, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, questo è qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming, di proposito.

che dipendono per una parte o per un'altra della però ci sono ragioni a favore o contrarie alla, rispetto a una cosa. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tutta una riflessione, anche all'interno dei tavoli, potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di Stato, ma una visione di vantaggio, per coloro ai quali si considerano probabilmente per la giustizia. Non in un tipo di risparmio, noi oggi per la malattia, per l'invalidità spendiamo 50 miliardi di euro. E quello dobbiamo spendere, anzi, le chiediamo di più di risorse al governo, quindi non è un tentativo di risorse, ma un tentativo di cercare di dare qualcosa in più, che per 500 euro, se non avrebbe altro, sarebbe di questa visione

0: fai? Una è questa. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto un elenco di problemi che potrebbero essere. Attenzione. Qualcosa su cui dovreste e dovremmo fare qualcosa di più, innanzitutto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto alla vita. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto
1: Radio Anmic 24, invita all'ascolto di Tecnologi, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
0: La completa
2: Anmic 24,
3: la radio vera per gente vera.
0: Probabilmente abbiamo attraverso il diritto per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per tutti i lavoratori. E quindi qui dovremmo e possiamo a tutti i livelli delle istituzioni più queste che erano lavoratori che possono esprimere anche una società avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro, rendendo uguali tutti alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi riferita a tutte le economie avanzate, che tutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore restrizione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo

tutte le postazioni dedicate a tutte le risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte vedrebbero meno che dovrebbero diminuire. Semmai la vostra battaglia, la vostra lotta, dovrebbe essere pronto a cogliere il campione di questo. Queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati in questo confronto, sono

ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

verso una collegialità. Lei l'ha detto anche nel suo intervento, quello che onestamente parlando, ma non per interessi di parte, perché i nostri medici, i medici designati da noi sono presenti nelle commissioni, o i medici designati da ASPA sono presenti nelle commissioni, o i questa è una forma di garanzia per la persona, per il cittadino, in caso contrario, il cittadino è più

是说我们老人家不管你是平安还是困难，都一起迎接这样的大家的团结，因为你对社会嘛，真棒的，对吧？对啊，你去过。

It's all too much for me to die.

0: 24.
1: Ma
2: certe che valgono sia
1: there's only you in my life, the only thing that's right.
2: Costruttivo a far sì che si possa iniziare un processo che per troppi anni
3: your every breath that I take,
2: di mancanza di trasparenza, di
3: mancanza di

0: Veniamo al dunque. Testata di ferita, che cosa significa? È un impedimento, è un allentamento. La posizione di Annemic è la seguente. Noi siamo
1: Annemic 24,
2: un'emozione continua.

magico oggetto di sperimentazione, invece queste patologie saranno allargate anche ad altre condizioni di disabilità, quindi la sperimentazione sarà allargata anche ad altre condizioni di disabilità. Del tutto.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città.

0: Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea, attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025. Il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacoli.
2: Almic 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it.

la mattina alle ore 5, 7 e alle 9, al pomeriggio con gli aggiornamenti alle ore 17 e alle 18, di sera con le previsioni del giorno dopo alle ore 20 e alle ore 22.

vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMIC su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe

giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Music Express, un viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15
1: su Radio Amici 24.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24. Messa in contatto con il telefono

quando ci saranno le cosiddette sicuramente non abbiamo ancora questo.

0: Radio Anni C24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anni C24.
1: Anni C24, sempre con te.

0: Tra qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Pagina del bilancio sociale, voi troverete la
2: Amici 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltali, guardali, leggile. Visita il sito
1: www.amici24.it.
2: Amici, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
1: Di arrivare fino ad oggi. Quindi nella prima pagina troverete assolutamente questo documento che per noi è fondamentale. Voglio anche dirvi che è il primo bilancio sociale dell'anno 2020 che è stato elaborato da ANPS, perché non avevamo l'obbligo di presentare il bilancio sociale, ma dal 2020 ne abbiamo l'obbligo. E quindi è il frutto di un lungo e complesso lavoro che ha impegnato tutta la struttura associativa.

0: realtà, quindi naturalmente di un'analisi delle attività che Anmich ha svolto nel corso dell'anno 2020 e di quelle che sono state anche le dinamiche partecipative della stessa alle vicende storico-sociali vissute dal nostro paese in epoca di crisi. Ci sono stati dei momenti drammatici nel corso di questo anno, sappiamo bene che ci sono state carenze e mancanze di attenzione verso soprattutto le categorie più fragili, più in difficoltà in certi aspetti, l'abbiamo messo in evidenza in questi giorni. Naturalmente il lavoro che abbiamo redatto e che Anmich mette a disposizione di tutte le parti sociali e delle istituzioni ha la finalità di contribuire ed ad evidenziare la nostra attività nel corso dell'anno 2020 e al contempo redigere, come dicevo, una fotografia reale aggiornata della disabilità nel nostro paese. Vogliamo anche individuare quelle tracce necessarie che ci possano indicare una strada percorribile al fine, e lo abbiamo detto tutti i giorni, di disegnare un nuovo modello di welfare che si adegui alla realtà della disabilità che negli ultimi anni ha avuto una significativa trasformazione. Sapete bene che il decreto di riforma del terzo settore ha previsto questo. Non voglio assolutamente dilungarmi in attività, in trattazioni che poi dovete, però alcune per il cuore. Tralascio la mia intenzione in questa Together we wake up Cause our breaker is corrupt, you see. Let's try to stay together and forever. A partire dal vicario Luca Pancalli, dai vicepresidenti nazionali Enrico Agosti, Annalisa Cecchetti, Michele Tommasello, dal segretario generale Maria Antonietta Russo, dai membri della giunta esecutiva Michele Caradonna, Sergio Lucisano, Giovanni Manzoni, Mariano De Luca, Alberto Nessi, Vito Pagano e Luigi. Lo stesso è stato deliberato dal Consiglio nazionale, che è composto dai migliori 18 membri, delle persone di Thomas Heimer, Pierluca Bellato, Maria Cinta Beretta, Maddalena Calia, Pasquale Colarusso, Giancarlo De Petris, Lara Giacobelli, Loretta Liga, Gerardo Moretti, Giovanni Pugliuti. Qui mi fermo e faccio una piccola attenta, con molta deferenza, Luigi Pagnotti, deceduto il 17 gennaio 2021. Hanno sempre contribuito, perché fanno parte del Consiglio, Maria Concetta Battista, Paolo Colanzo, Giorgio Valentino, Marco Mendes, Roberto Ciobò, Valentino Zappalà. Alla elaborazione del bilancio sociale hanno altresì partecipato il numero di paese, l'ufficio legislativo, ottimamente, professionalmente, il più preparato che oggi esiste in Italia, permettetemi di dire questo, rappresentato dall'avvocato Domenico Sabini. Il nostro ufficio legislativo non ha eguali, nel panorama del fondo sociale che noi rappresentiamo. È stato naturalmente redatto con il contributo determinante della dottoressa Cristina Sulpizzi, che analogamente, allo stesso modo, ha delle competenze specifiche proprio nell'ambito del terzo settore di primissima, elevatissima competenza professionale. Il coordinamento editoriale è stato curato con la massima
1: sono le 15:46 minuti,
0: grafica significativa, implementando un lavoro che alla fine GR è risultato
2: 24 l'informazione allo stato puro.
0: Quindi il coordinamento editoriale è stato curato
3: buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura agli esteri, il portavoce della Commissione Europea in merito al nuovo attacco di Trump alla Spagna ha dichiarato: abbiamo sempre detto che le economie di Unione Europea e Stati Uniti sono fortemente integrate ed è interesse comune salvaguardare i nostri rapporti. Ci aspettiamo che gli Stati Uniti rispettino gli impegni della dichiarazione congiunta di Thornberry, esecutivo europeo aggiunto impegnato nella protezione degli interessi interessi dell'Unione Europea e i suoi Stati membri sono pienamente protetti. Poi sull'Iran ha affermato che solo la diplomazia porterà ad una soluzione duratura.
3: Le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream che porta gas russo verso la Turchia. L'ho riferito la Gazprom, citata dalla TASS. L'attacco puntava a interrompere il flusso del gasdotto che raggiunge la Turchia dopo aver attraversato il Mar Nero, ma secondo Gazprom,

0: In cui erano morte tre persone, padre e due figli, tutti di Avezzano.
1: Oggi Walter Lavitola è atteso in procura a Roma per essere interrogato in quanto indagato nel procedimento legato all'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia nell'ottobre dell'anno scorso. Per gli inquirenti Lavitola è il mandante dell'azione dinamitarda portata avanti all'esterno della villetta dove il conduttore di Report vive con la propria famiglia. Ranucci dal canto suo si è detto incredulo, sicuro che Lavitola non gli avrebbe mai fatto del male.
0: Il virus West Nile si sta diffondendo in maniera massiccia in Emilia-Romagna, lo testimoniano i test effettuati nelle province del territorio. In 6 circoscrizioni su 9, infatti, sono stati trovati campioni di zanzare positivi all'infezione. Il servizio sanitario regionale mantiene alto il livello di attenzione, anche se è corretto precisare che allo stato attuale si tratta di una circolazione endemica, quindi ormai stabilmente presente, per la quale oggi il sistema di sorveglianza sanitaria non ha rilevato casi di infezione nell'uomo. I dati lasciano però presagire che nelle prossime settimane si potrebbero osservare casi di forme gravi di malattia.
1: Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wildcard britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile.
0: E per il momento è tutto, a più tardi.
2: GR Armic 24, il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Armic 24.
3: Ed è quella che vede alla base i nostri
2: Armic 24.
3: Questi numeri sono numeri al ribasso, perché quando noi rappresentiamo tutta l'attività di Armic all'esterno usiamo sempre la massima prudenza, proprio perché vogliamo, non assolutamente non dobbiamo essere autoreferenziali.

sopra il punto di partenza. Quando noi andiamo ai tavoli a confrontarci e a individuare la rappresentatività delle signore. Abbiamo 20 sedi regionali, sentite, voi sapete che esistono 20 sedi regionali, io lo dico sempre, perché quelle sedi regionali hanno una identificazione di strada, hanno una sede che di classe generalmente è presso la sede provinciale che detiene la presidenza regionale, e quindi sono 20 attività reali. Io posso pure dire di avere 1000 sedi su tutto il territorio nazionale. Io ho 20 sedi regionali, noi ci abbiamo 20 sedi regionali della rete associativa ANMIC, che sono sedi che esistono.

sì, tra sei, dici quello che vuoi, ma ti metti con i fatti, in che modo e dove la fai. Io adesso me ne vado. Abbiamo 104 sensi di luce. Non ho più voglia di pensare che non è la solitudine.

altrimenti l'associazione non sarà più quella che è oggi. L'associazione non potrà dire ho 115.000 iscritti, svolgo attività su tutto il territorio nazionale, se verrà meno

ulteriormente nell'ambito del proprio territorio. Perché ormai non siamo noi che dobbiamo andare verso le persone, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini. Il tempo che il cittadino faceva grossi sacrifici per giungere nelle nostre sedi provinciali non ci può più essere per questo. Ci sono altri mezzi, ma la gente preferisce ancora il contatto umano. Allora siamo noi che dobbiamo andare nelle sedi.

0: alcuni uffici nuovi. Innanzitutto lo sportello.
1: Radio Annice 24 presenta.
0: Abbiamo
1: Music Express. In viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche. Ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Annice 24.
0: È stato veramente, diciamo così, e nel corso della pandemia ha assunto anche un ruolo anche di dare risposta, di essere vicini, perché la gente non sapeva che cosa fosse. Abbiamo istituito assolutamente la radio, abbiamo ripreso con una tanta rigore anche
2: Annice 24
0: di tempi che naturalmente aspetta sempre e più i contributi dalle sedi territoriali. Ecco, noi vogliamo rimodulare anche
3: correre, va a fatica,
0: purtroppo

sapete, un unico giornale che dove vengono una parte dedicata alle attività nazionali, a cura direttamente delle sedi.

forse il loro modo di dover approcciarsi ai compiti che hanno, e quindi, però io poi

0: all'alto degli Angel dei Villaggi per il servizio civile universale.
1: Ma del resto ne parola
0: siamo in attesa di ulteriori adempimenti che dobbiamo fare, perché è stato approvato lo scorso anno, ma aspettiamo adesso di avere il nuovo e anche quest'anno
1: aspetta che
0: il primo bando per la presentazione del progetto del servizio civile universale, che ha dato, diciamoci, la possibilità di prevedere il primo progetto

avendo partecipato a questo programma di punta provinciale, abbiamo previsto un impiego di 57 volontari, di cui 27 con minore di 50 anni, e naturalmente

0: quando ne portiamo uno o lo diamo ad un ufficio, lo vogliono tutti quanti. Naturalmente, anche quest'anno, per il 2021, ci apprestiamo a fare
1: Anmice 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
0: Realizzato dall'associazione.
3: Two, three,
0: dall'avvocato Sabino, e chi ci ha preso ad esempio da tutti.

0: dell'associazione dell'anno 2021-2020. Chiudo dicendo:
1: Anno Beach 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anno24.it.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Nadia Sessa. L'avocado è un superfood o semplice moda? Pochi alimenti nella storia dell'alimentazione contemporanea hanno conquistato le tavole italiane con la stessa velocità. Del resto è un frutto millenario che ha attraversato la preistoria per arrivare fino ai giorni nostri. Prove fossili attestano la presenza dell'avocado sul pianeta da oltre 66 milioni di anni, molto prima che comparisse l'Homo sapiens. Gli aztechi lo chiamavano aguacatl, un termine legato ai concetti di forza e fertilità, e lo consideravano un alimento sacro capace di donare vigore ai guerrieri prima delle battaglie. Non era considerato semplicemente cibo, ma una medicina, un simbolo e quasi un rito. Oggi l'avocado è diventato un fenomeno globale. Dal punto di vista botanico viene classificato addirittura come una bacca, proprio come uva e mirtilli. A differenza di molti altri frutti, contiene pochi zuccheri e una quota importante di grassi monoinsaturi, gli stessi presenti anche nell'olio extravergine d'oliva. L'avocado viene spesso inserito nelle diete equilibrate per il suo profilo nutrizionale. È una fonte di grassi monoinsaturi, fibre e potassio e contiene vitamine liposolubili come vitamina E e vitamina K. Il contenuto di potassio è superiore a quello della banana, mentre la presenza di grassi buoni lo rende particolarmente versatile in cucina. Un'altra caratteristica interessante riguarda la combinazione con altri vegetali. I grassi dell'avocado aiutano infatti l'organismo ad assorbire meglio alcune vitamine liposolubili presenti in altri alimenti come pomodori e carote. Proprio per la sua presenza di grassi è però un alimento calorico. Un avocado intero, di medie dimensioni, apporta tra le 300 e le 320 calorie, di cui la maggior parte proviene dai grassi. Scegliere l'avocado perfetto non è semplice. Si parte dal colore. Per la varietà Hass, la più diffusa in Italia, la buccia matura dovrebbe essere scura, quasi nera. Altre varietà invece restano verdi anche a piena maturazione. Per aiutarci nella scelta possiamo fare il test del palmo. Tenendo delicatamente il frutto nel palmo della mano si applica una lieve pressione. Se cede leggermente, senza mollare del tutto, è pronto. Se è duro come una pietra, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Oppure possiamo provare con il test del picciolo. Rimuoviamo il piccolo cappuccio all'estremità. Se viene via facilmente, rivelando un colore verde o giallastro, l'avocado è perfetto. Se è difficile da rimuovere, è acerbo. Per farlo maturare velocemente, possiamo posizionarlo in un sacchetto di carta, all'interno del quale possiamo aggiungere delle mele, che accelereranno ulteriormente la maturazione. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di T. Colin Campbell. Se volete la vitamina C o il beta-carotene, non ricorrete al flacone nell'armadietto dei medicinali, ma al cestino della frutta o alla verdura verde in foglia.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Anmic 24.

0: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: La radio vera per gente vera.

0: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.
1: L'Anmic è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato.

0: Radio Annice 24 presenta Trend, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Tutto quello che possiamo fare di concreto.
2: Stai ascoltando Annice 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Annice 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.annice24.it.

0: qualche minuto il GR di Radio Amici 24.
1: Si consolida la presenza di Amici nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Amici in Forma, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Amici, Nazzaro Pagano. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Angela Tromeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, ANFAS Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, FISH, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabile, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, ANMIL Nazionale, con 3.220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3.620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4.920 iscritti. Posizione numero 1, Amici 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Amici 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Amici continua a crescere, anche online.
0: Sono le 16 e 45 minuti.
2: GR Amici 24, l'informazione allo stato puro.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sparatoria in un liceo in Baviera. Secondo la polizia, diverse persone sono rimaste ferite e si sta ancora accertando la gravità delle loro condizioni. Il presunto autore dei fatti è stato arrestato dopo l'accaduto. Secondo la Bild, la polizia non esclude che si sia trattato di un caso di Amoklauf, che si definisce in tedesco il tipo di criminale che colpisce all'impazzata. La scuola in cui è avvenuto il fatto, in Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
3: È terminato il vertice NATO ad Ankara. In Turchia, i leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. La dichiarazione finale del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO riuniti ad Ankara non contiene alcun riferimento esplicito al luogo e data del prossimo vertice, che dovrebbe avere luogo in Albania nel 2027.
4: Borse europee in caduta libera con l'escalation in Medio Oriente, gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Francoforte lascia sul terreno il 2,28%, Parigi il 2,06%, Madrid il 2,06%, Londra l'1,5%. Piazza Affari si conferma in calo a metà seduta, ma evita il peggio limitando il calo all'1,32% a 51.763 punti. Il listino milanese è sostenuto infatti dal balzo di Eni, Saipem e Tenaris, spinte dalla corsa del greggio e del gas naturale dopo la fine della tregua tra Stati Uniti e Iran e l'attacco ucraino al gasdotto Blue Stream che collega la Russia alla Turchia.
3: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi, quindi era libero di destinare il 100% del suo patrimonio a chi voleva e la scelta era rimasta segreta fino ad oggi.
4: È in arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi infatti sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana e dentro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Uno scenario che in Italia trova conferma nell'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, il livello 2, su una scala da 0 a 3 che indica il rischio per i più fragili. I bollini arancioni aumenteranno infatti dal solo 1 di oggi a Firenze ai 10 di domani. Oltre al capoluogo toscano saranno Ancona, Bologna, Brescia, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona.
3: Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
3: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
2: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga. Le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece i Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: Annich 24.
4: Un'emozione continua.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
1: Anmic 24.

0: ogni settimana su Radio Anmic 24. Trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film All Star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q in una rivisitazione a cura di Karim Aynouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre quattro decenni dalla conclusione della celebre serie, La casa nella prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto, dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana, dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione

0: del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Switch 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Unmitch 24.

Touch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.almic24.it. Almic, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: ogni giorno su Radio Anmich 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.
1: Anmich 24.

0: Sono le 17 e 45 minuti.
1: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Donald Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza, lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, il tycoon ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni ed aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
2: Una sparatoria si è consumata in Germania, più precisamente in un liceo in Baviera. Secondo quanto emesso da fonti di polizia, diverse persone sarebbero rimaste ferite. Come comunicato dalla polizia bavarese, la persona arrestata è un ragazzo di 16 anni. La scuola in cui è avvenuto il fatto, il Welfen Gymnasium, conta 800 iscritti.
3: In Argentina un istruttore di volo è morto dopo essersi lanciato da un aereo a 250 metri di altitudine, lasciando da sola l'allieva alla quale stava facendo svolgere una sessione di addestramento. Secondo quanto si apprende, l'uomo, 42 anni, avrebbe detto all'apprendista 22enne: sai cosa devi fare, per poi aprire a fatica il portellone del velivolo e lanciarsi nel vuoto. La giovanissima, già in possesso di una licenza di pilota, ha poi avvisato il personale di terra dell'accaduto ed è riuscita ad atterrare in autonomia. Il corpo del 42enne è stato rinvenuto in una zona rurale della città di Toledo.
2: La cronaca: una violenta esplosione ha svegliato il piccolo paesino di Santa Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. In fiamme una casamatta della ditta Pirotecnica Mattei, dove erano stoccate le polveri. Lì i vigili del fuoco, al lavoro dalle prime ore della mattina, hanno rinvenuto i corpi senza vita di due persone che inizialmente venivano date per disperse. Si tratterebbe di una donna e di un giovane. Quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la ditta aveva subito un altro incidente in cui morirono tre persone di Avezzano.
3: 12° giorno di ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella. L'ingegnere e professore universitario 84enne è disperso da sabato 27 giugno scorso dopo un tuffo dalla barca in località Fiorò, nel comune di Ronciglione, in provincia di Viterbo. Le operazioni di ricerca del corpo continuano senza sosta e non è ancora stato reso noto per quanto ancora le ricerche si prolungheranno.
2: È stata pubblicata la classifica annuale delle città più felici del mondo, basandosi su un'indagine che valuta le risposte di oltre 24.000 residenti. Tra i parametri presi in considerazione, la presenza di spazi verdi, la vita di quartiere e l'accesso alla cultura. Ad aggiudicarsi il primo posto come città più felice del mondo nel 2026 è stata Bath, una delle più affascinanti e tranquille cittadine dell'Inghilterra, famosa per le terme romane e per essere stata a casa di Jane Austen a inizio 800. Seguono Panama City, che è stata elogiata dai cittadini per il forte senso di comunità, e Guadalajara, in Messico, apprezzata invece per la cultura e la gastronomia. L'Italia, invece, grande assente dalle 20 posizioni.
3: È tutto, a più tardi.
1: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.

0: meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. A Wimbledon l'Italia sogna una giornata che potrebbe entrare nella storia. Oggi sul centrale quarti di finale Jasmine Paolini affronta Marta Kostiuk, mentre Flavio Cobolli sfida la wild card britannica Arthur Fairey. Se entrambi dovessero raggiungere Sinner in semifinale, il tennis italiano stabilirebbe un nuovo primato assoluto. Per la prima volta tre azzurri approderebbero alle semifinali di uno slam nello stesso torneo. Cobolli inoltre potrebbe regalare all'Italia la quarta presenza di due semifinalisti nel tabellone maschile di uno slam, dopo il Roland Garros 1960, 2025 e 2026, mantenendo vivo anche il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente, in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
2: So che sono capace di batterlo se gioco bene, ma so anche benissimo che posso perdere. Per me, sai, come si allena, quanto dedica a se stesso, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile. Credo che possiamo essere molto molto contenti che lui è ancora qua a dare il 100%, che prova a vincere il 25esimo slam, e quindi è molto bello averlo.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Non si placano le onde d'urto nel mondo arbitrale e la posizione di Gianluca Rocchi si complica notevolmente. I PM hanno infatti notificato un nuovo invito a comparire per l'ex designatore arbitrale, profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga. Le partite nel mirino della procura non sono più le tre della scorsa stagione, ma diventano quattro. C'è anche Torino-Inter del 26 aprile 2026. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito. Basket NBA in chiusura. Secondo le ultime voci riportate da Shams Chanaria di ESPN, LeBron James dovrebbe scegliere la sua prossima squadra fra Cleveland, Miami e Philadelphia, entrata prepotentemente dopo l'arrivo di Jaylen Brown. Non in cima alla lista invece Golden State Warriors, nonostante la forte amicizia con Draymond Green. È tutto dalla redazione sportiva, appunto alla prossima edizione.
3: Anmic 24, sempre con te.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: ANMICE 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: GR Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in tempo reale. In onda ogni ora dalle 7.45 a mezzanotte e 45.
1: Anmic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Prima la Sicilia, poi il colpo di scena. Per settimane gli esperti di gossip avevano giurato che Damiano David e Dove Cameron fossero in missione segreta tra le bellezze di Taormina per scegliere la location del matrimonio. Peccato che il sopralluogo fosse un falso allarme. Le nozze infatti hanno cambiato coordinate. Niente teatro greco sullo sfondo, ma romantiche colline toscane. È lì che il frontman dei Maneskin e l'attrice americana dovrebbero pronunciare il fatidico sì a fine settembre. Se le chiacchiere saranno confermate, la patria di Dante si aggiudicherà un altro matrimonio da favola. Del resto, tra vigneti, ville storiche e panorami da sogno, è difficile trovare un set più romantico. E chissà se questa volta i paparazzi riusciranno ad arrivare prima degli invitati. L'estate intanto è ufficialmente iniziata e per Matteo Berrettini sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale da single. Lui e l'ex ballerina di Amici, Vanessa Bellini, non si seguono più su Instagram e nell'era dei social un unfollow vale più di qualsiasi comunicato ufficiale. Nel frattempo il tennista romano è stato avvistato a Ibiza, dove si è regalato qualche giorno di relax tra amici, musica e mare. Sorridente, rilassato, lontano dai campi da gioco, lo sportivo è sembrato deciso a godersi l'estate senza troppi pensieri. Una cosa è certa, quando si parla di Matteo, il gossip corre veloce quanto un suo servizio, se non addirittura di più. E a proposito di velocità, altro che utilitaria, Stefano De Martino ha deciso di affrontare la strada verso Sanremo con il piede ben piantato sull'acceleratore. Il conduttore è stato paparazzato a Milano al volante di una fiammante rossa, impossibile da non notare, ma a catturare l'attenzione dei flash non è stata solo la supercar. Sul sedile del passeggero c'era ancora una volta Gilda Ambrosio, presenza fissa tra le amicizie più strette del presentatore, una complicità che puntualmente

0: niente riaccende la fantasia degli appassionati di gossip, anche se i due hanno sempre parlato di un rapporto speciale fatto di stima e affetto, ma anche stavolta è bastato un giro in auto per mettere in moto le fantasie più bollenti. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Stai ascoltando Anmich 24.

0: minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Anmic dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.

Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.

0: Anmic Informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic Informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmic. Anmic Informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmic 24. Anmic Informa, la voce della disabilità in Italia.
1: Anmic, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: qualche minuto il GR di Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. La radio vera per gente vera.

0: GR Anmic 24. L'informazione allo stato puro.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
2: Al summit della NATO ad Ankara è andato in scena l'atteso bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l'omologo statunitense Donald Trump sulla guerra in Ucraina. Il Tycoon ha concesso a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi, i sistemi di difesa aerea in grado di abbattere missili balistici tattici e missili da crociera usati dalle forze russe contro le città ucraine.
1: Inoltre Trump ha detto agli alleati della NATO di voler mantenere gli Stati Uniti nell'alleanza. Lo hanno riferito fonti presenti. Al termine del Consiglio Atlantico ad Ankara, Trump ha ripreso la parola e ha detto ai leader di essere rimasto molto colpito dalle loro dichiarazioni e di aver sentito amore nella stanza. Trump ha anche detto che avrebbe voluto che la stampa fosse presente durante l'incontro a porte chiuse per poterne essere testimone.
2: Il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna a più 2,1% e all'1,8% in più, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate a ribasso per l'anno in corso.
1: La cronaca: una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 14 sulla A1 all'altezza del chilometro 106 sulla corsia sud, all'altezza di Roncopascolo in provincia di Parma. I soccorsi giunti tempestivamente sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Troppo gravi le ferite riportate. Ancora incerta la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la polizia stradale. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.
2: È stato condannato a 3 anni e mezzo Christoph Lewandowski, l'autista polacco di 35 anni, accusato di omicidio stradale con l'aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti, che la sera del 20 settembre 2025 aveva investito con il suo furgone e ucciso Giorgia Cagliani e Milena Maragon. Le due 21enni di Paderno d'Adda, Lecco, erano state travolte mentre stavano andando a piedi verso la festa del paese a Brivio. Una terza amica rimase illesa.
1: Il tennis: si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Golf per la vittoria del torneo.
2: E per ora è tutto, più tardi.
0: GR Anmic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Anmic 24.
3: Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Yo man.
5: Yo,
4: open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah,
4: I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: All right.

0: Tra 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Anmic Informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmic. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.

0: Dan Micce.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmine Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3-6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3-7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
2: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
1: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Pau, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Mitch 24.
3: Un'emozione continua.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: ascoltando Anmich 24. Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich in forma. Il tema, diciamo che andiamo un po' in prosieguo a quei temi che abbiamo già affrontato nelle volte precedenti, negli appuntamenti precedenti, ma oggi il tema è: a che punto siamo? La riforma, queste fibrillazioni, queste preoccupazioni, la riforma stessa che sta decollando, non sta decollando, ci sono dei ritardi, sicuramente vi sono dei ritardi, è evidente, le criticità si manifestano, ma certamente vi è da dire che comunque pian piano la nave sta prendendo il largo. Il problema è capire e comprendere se gli appuntamenti a cui il legislatore e le istituzioni devono adempiere si manifesteranno e si concretizzeranno. Quindi il tema è proprio questo: a che punto siamo? Ma subito dopo la sigla affronteremo gli aspetti più salienti, più specifici, e naturalmente vorrei anche poter evidenziare le preoccupazioni che naturalmente in un momento così delicato devono esserci, perché le preoccupazioni non è un modo esprimere le preoccupazioni non è un modo solo per essere contro, anzi non è assolutamente un modo per essere contro la riforma, ma è anche un modo per cercare di capire cosa fare per migliorare le criticità presenti. Quindi preoccuparsi no, ma occuparsene certamente sì, quindi esprimere effettivamente il proprio pensiero e individuare eventualmente i giusti correttivi, ma subito dopo la sigla.
2: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Una riforma della disabilità, una riforma importante, significativa, che deve chiaramente adempiere a quanto rappresentato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, deve rispondere a quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la linea di indirizzo 5 in particolare, e quindi dobbiamo rispondere all'Europa, dobbiamo rispondere soprattutto alle esigenze dei nostri cittadini, delle loro famiglie, dei nostri cittadini con disabilità, delle loro famiglie, dobbiamo rispondere alle tante persone che si trovano in una condizione di non autosufficienza, dobbiamo rispondere ai tanti caregiver familiari che oggi ancora più di prima pretendono chiarezza, trasparenza, ma soprattutto interventi strutturali e interventi che riconoscono effettivamente il ruolo del caregiver familiare. Detto ciò, detto questo, la riforma è partita il 1 gennaio 2025, ad oggi sono state inserite un certo numero di province che a tutt'oggi, come dicevo, ammontano a 60, certamente tant'altra strada vi è da fare ancora. Le criticità sono quelle legate soprattutto, per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, a quelle che sarà il cosiddetto progetto di vita personalizzato e individualizzato. Possiamo noi esprimere oggi delle preoccupazioni rispetto anche a tutte le

0: a tutti i provvedimenti che dovevano essere già introdotti nel nostro sistema. Quindi attendiamo ancora certamente che si allarghi la platea per quanto riguarda le condizioni di disabilità, che oggi sono ridimensionate soltanto a 3, ma si allarghi la platea per cercare di ampliare, diciamo così, lo spettro delle condizioni di disabilità soggette a sperimentazione. Ma tant'è, siamo a giugno, quasi a maggio, tra poco arriveremo nel mese di giugno, mi auguro che quanto prima si allargherà questo spettro delle condizioni, di ulteriori patologie, in modo tale che la valutazione potrà essere un po' più significativa. L'altra preoccupazione che ci assilla è che purtroppo ancora una volta si fa un passo in avanti e non dico due indietro, ma un altro certamente indietro. Tant'è che la riforma della non autosufficienza, che impatterà in modo significativo sui carichi di lavoro e dell'istituto e delle commissioni delle aziende sanitarie territoriali, e chiaramente, diciamo così, presenta anche lì degli elementi diciamo così, di incertezza, no? Il fatto che doveva partire dalla riforma della non autosufficienza, invece non è partita, è stata, diciamo così, differita nel tempo. L'istituto non è stato in grado di poter assolvere anche al compito diciamo così, dell'accertamento per quanto riguarda gli ultra settantenni, perché il carico degli ultra settantenni per l'istituto viaggiava intorno al 57%, e quindi quel 57% impattava negativamente anche sulla parte che riguardava l'avvio della valutazione di base, la sperimentazione della valutazione di base per quanto riguarda le persone con disabilità. E quindi si è fatto un'inversione ad U, gli ultra settantenni in una condizione di non autosufficienza saranno valutati dalle vecchie commissioni presenti presso le ASL, quindi si è dovuto ricorrere a accomodamenti, soprattutto per quanto riguarda su quelle province che erano già partite con la sperimentazione per la disabilità e avevano incominciato a dismettere le commissioni presso le aziende sanitarie territoriali, perché poi dal 1 gennaio 2028, o quando partirà dal 1 gennaio 2027 la sperimentazione, ma di questo non abbiamo ancora traccia anche per la non autosufficienza, certamente saranno altre commissioni, sempre negli ambiti territoriali, ma saranno le cosiddette unità multidimensionali che faranno le valutazioni per i non autosufficienti. Quindi al momento vi è una incertezza abbastanza evidente, abbastanza latente, quindi fino al 1 gennaio 2028 i non autosufficienti, attraverso una procedura, diciamo così, la vecchia procedura dell'accertamento dell'invalidità civile, continueranno ad essere valutati dalle commissioni presso le aziende sanitarie territoriali, presso le aziende sanitarie locali o territoriali. Quindi però è quello diciamo così, il momento. Chiaramente quelle commissioni saranno sempre integrate da un medico INPS. Quindi, come vedete, giriamo un po' intorno al problema, ma non andiamo al cuore del problema. E quindi per aspettare poi i cosiddetti progetti di vita. Ma questo vale per gli ultra settantenni. Il progetto di vita poi deve essere valutato dalle commissioni per le valutazioni multidimensionali, e anche qui ci arrivano, diciamo sì, notizie abbastanza contrastanti. Certamente vi è qualche ambito territoriale che è un po' più avanti rispetto ad altri, ma ce ne sono altri che non hanno preso assolutamente in considerazione l'opportunità o la possibilità della valutazione multidimensionale. Quindi siamo partiti già diciamo sì, con qualche diciamo sì, evidente lacuna nel sistema stesso. Quello che è partita la valutazione di base, ma su questo non avevamo certamente dubbi, le valutazioni di base per le commissioni presso l'INPS, e naturalmente però chiaramente di le criticità sono diverse, diciamo che sono criticità che evidenziano ancora, diciamo così, delle lacune dal punto di vista organizzativo, il fatto che l'accertamento si svolge soltanto nel capoluogo di provincia, abbandonando un attimo gli ambiti territoriali, e quindi i cittadini, le cittadine con disabilità sono costretti a viaggi lunghi, difficili, difficoltosi, per raggiungere il cosiddetto gabinetto diagnostico che generalmente è presso la sede provinciale dell'istituto. Qualche sforzo, qualche tentativo di rimodulazione degli ambiti territoriali per l'accertamento si sta facendo, non in tutti, e quindi anche questa è un'altra preoccupazione. Lo stesso medico certificatore o la carenza addirittura dei sanitari all'interno delle commissioni evidenziano, diciamo così, una difficoltà oggettiva a far decollare definitivamente la riforma. Noi, naturalmente, l'ho sempre detto, continuerò a dirlo, ci siamo pronti a sporcarci le mani come abbiamo sempre fatto, nel senso, diciamo così, dell'impegno lavorativo. E siamo pronti, diciamo così, a dare tutto il nostro contributo. Stiamo già monitorando tutta la parte, diciamo così, dell'accertamento e quindi della riforma. Riteniamo che bisogna fare uno sforzo ancora più significativo, non solo dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista delle risorse umane, dal punto di vista dell'impegno assolutamente, ma anche dal punto di vista della trasparenza. Ecco, io chiedo con forza all'Istituto di capire e di comprendere quali saranno i regolamenti che andranno, diciamo così, a, scusate il gioco di parole, a regolamentare l'accertamento presso l'istituto, quindi per le disabilità. Quale sarà questo la regolamentazione del sistema? Perché abbiamo, diciamo così, ritenuto che fosse un passaggio delicato ma positivo il fatto che vi fosse un unico accertatore e nella fattispecie l'istituto, ma lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto e lo sosterremo sempre se chiaramente queste procedure, queste modalità operative, queste modalità, diciamo così, di ingaggio avverranno in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale. Se questo non dovesse avvenire, beh, allora, e se si dovesse lasciare alla discrezionalità degli ambiti territoriali la possibilità di organizzarsi come meglio credono, su questo non possiamo essere d'accordo, perché questo sarebbe un altro grave elemento diciamo così, che potrebbe vanificare l'efficacia e l'efficienza della riforma stessa. Ma tant'è, siamo qui, monitoreremo e valuteremo. È chiaro che da questa riforma così enfatizzata, così, diciamo così, rappresentata, certamente la gente si aspetta tanto. Speriamo e ci auguriamo che la delusione non sia, diciamo così, tale da sfiduciare ancor più i milioni di persone con disabilità che vivono nel nostro paese. Con questo termina qui il nostro appuntamento, vi auguro buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmich 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmich 24. Ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
5: Anmich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmich24.it.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning, il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q, in una rivisitazione a cura di Karima Inouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre quattro decenni dalla conclusione della celebre serie, La casa nella prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana, dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggi.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

Amici 24.

0: La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
1: Unmitch 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.unmitch24.it. Unmitch, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: Tra qualche minuto, il GR di Radio Amici 24.
1: Amici 24, sempre con te.

0: Sono le 19 e 45 minuti.
1: GR Almic 24. L'informazione allo stato puro.
2: Ben ritrovati dalla redazione. In apertura il punto sulla guerra in Medio Oriente. Dopo quasi tre settimane dall'ultimo contatto, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sentito il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'Agenzia delle Nazioni Unite lancia l'allarme. A Gaza corriamo il rischio di perdere una generazione.

0: Secondo gli ultimi dati, infatti, almeno il 60% delle case di Gaza sono state distrutte o danneggiate. 9 scuole su 10 hanno subito danni significativi. In tutto questo, il capo di Stato Maggiore israeliano ha assicurato che i vertici dell'esercito si rendono conto del fardello ricaduto sui riservisti, aggiungendo: stiamo attuando un piano in base al quale una parte delle forze di riserva vengono ora congedate, ben sapendo al tempo stesso che dovremo richiamarle di nuovo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani invece annuncia pronti a inviare italiani in missione ONU nella striscia. Veniamo in Italia con un'ultima ora di politica. Christian Solinas ha ritirato la sua ricandidatura alla guida della regione Sardegna e il partito Sardo d'Azione è rientrato nella coalizione di centrodestra. Dopo oltre 3 ore di riunione, il Consiglio nazionale del partito dei Quattro Mori ha sciolto dunque la riserva. Ad annunciare le decisioni è stato il presidente Antonio Moro, che ha letto il documento votato all'unanimità dagli 80 componenti del parlamentino sardo. Voltiamo pagina. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 20 anni Walter Biot, l'ex ufficiale di Marina. Venne arrestato nel marzo del 2021 in un parcheggio di un centro commerciale della capitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto in cambio di 5.000 euro a funzionari dell'ambasciata russa. Le accuse contestate dai PM di Roma, che avevano chiesto 18 anni, sono anche spionaggio e corruzione. Biot è detenuto nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. Spaventoso incidente a Verona durante un evento motoristico. 9 persone sono rimaste ferite nel corso dell'esibizione di uno stuntman a Verona Fiere. L'auto è finita a ridosso delle transenne dove era assiepata una decina di spettatori che stava assistendo allo show. Nell'urto 14 persone hanno subito conseguenze serie tra contusioni e altro. Lo sport, calcio e Napoli-Inter, la finale della Supercoppa italiana. Riad in Arabia, la squadra di Inzaghi batte 3-0 la Lazio e conquista il pass per l'ultimo atto della Final Four in programma lunedì 22 gennaio. Monologo nerazzurro. Nel primo tempo Thuram sblocca la gara su assist di tacco di Di Marco. Barella centra una traversa di destro e l'Inter spreca tante altre occasioni. Nella ripresa poi ci pensa Çalhanoğlu a raddoppiare dal dischetto. Lautaro colpisce un'altra traversa e Frattesi chiude i conti in contropiede. Lunedì 22 la finalissima Napoli-Inter. E questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
1: GR Almic 24. Il prossimo appuntamento tra un'ora. Buon proseguimento con i programmi di Almic 24.
2: Almic 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.almic24.it

0: bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Jasmin Paolini a Wimbledon 2026. L'azzurra cede 6-3 e 6-2 a Marta Kostiuk e deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. L'Ucraina, numero 12 al mondo, affronterà in finale Noskova, vincente per 6-3 e 7-5 nei confronti di Mertens. Chi avrà la meglio di questa sfida dovrà poi vedersela in finale contro una tra Muchova e Goff per la vittoria del torneo. In semifinale a Wimbledon, Sinner e Djokovic si sfideranno di nuovo. Intanto il numero uno al mondo ripercorre il suo rapporto con il serbo, ricordando il loro primo incontro a Monte Carlo quando l'azzurro era solo un adolescente in cerca di una foto con un idolo irraggiungibile. Dalla speranza di conquistare un solo game fino al momento surreale della prima vittoria sul serbo, Jannik elogia l'incredibile etica del lavoro di Djokovic e la sua attuale rincorsa al 25esimo slam.
1: Quando avevo, mi ricordo, 14-15 anni, l'ho visto allenare a Monte Carlo per la prima volta e poi lì abbiamo fatto la foto. Sai, nel momento quando te lo ritrovi per la prima volta è incredibile, no? Perché una cosa talmente non raggiungibile in questo momento, sai, io sono sempre stato realista e non l'ho detto, io ho sempre detto non riuscirò mai ad arrivare a questo livello.
0: Sinner e Djokovic scenderanno in campo venerdì alle 14.30. Il calcio, l'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata. Presentato oggi in conferenza stampa, il nuovo allenatore del Milan ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente e chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era anche Gerry Cardinale. Chiudiamo con il ciclismo e il Tour de France. Olaf Kosi centra il primo successo in carriera alla Grand Boucle, sfruttando alla grande la prima occasione per i velocisti. Il corridore della Decathlon domina Po, mettendo in fila Max Kanter e Tim Merlier. Grande caos nel finale, una caduta coinvolge diversi corridori, ma gli uomini di classifica arrivano tutti insieme. Train rimane in maglia gialla. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

0: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: ANMICE 24.
2: Con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

0: Radio Anmic 24 vi propone Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport. Ogni venerdì alle ore 18:15 e il sabato alle 15:15, naturalmente su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24.

0: Panmich 24.
1: Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, chine e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla.

sazietà, d'impunità. Sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo, che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia.

ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, che tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità.

con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sbandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia, come una distrazione.

Anmic. Siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech. Ogni mercoledì alle ore 11.15 e il venerdì alle ore 14.15 su Radio Anmic 24.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

senza accendone tu. Cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: cosciente della, diciamo, della, per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, la
1: Arvich 24, le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.arvich24.it. Arvich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
0: Siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi un grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e a tutto il consiglio provinciale di Napoli.
2: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Fini è stata una persona speciale. È sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Fini, che ha lasciato in tante persone, ed in me in particolare, un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza, che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Fini, sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poteva realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Arvich dell'epoca, indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per lui. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale e umano del dottor Fini a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa di corto, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con il mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con un'immensa gratitudine in merito

felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata accolta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose.

quindi veramente complimenti, perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico.

0: forte passione per ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: Annuich 24.
2: Direttore editoriale Nazaro Pagano.

0: lo sport di Radio Annici 24.
1: Buongiorno, ben trovati dalla redazione sportista.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annici 24.

0: l'altro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non vengono avere le condizioni strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano
1: per la crisi generale,
0: acquistando, pagando l'affitto di appartamenti,
1: si potrebbe licenziare un terzo
0: a dover
1: degli operai,
0: realizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire,
1: ma
0: le
1: sarebbe imperdonabile vendere il centro
0: attive, avanti, le associazioni sul territorio sono molto attive,
1: si scatenerebbero
0: ma non
1: delle rivolte,
0: che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia e la

0: potrebbe far uscire gli ostaci dai bagagliai,
1: perché abbiamo affrontato questi due giorni, ormai questo è il terzo giorno,
0: e confessargli di aver corretto le lettere ai parenti,
1: il dizionario dei sinonimi
0: e dei contrari.
1: Ho voluto specificare

non, che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane cartellino. Con Trittico si è discusso, ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi per il partito civile del accettamento.

Radio Anno 2024. Propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15:15 e il sabato alle 11:15 su Radio Anno 2024.

0: cosa devo dire, cosa devo fare,
1: questa faccenda è

0: Anni C24, sempre con te.
1: Si accende e rimane. Qualcosa di più organico

0: dell'accertamento da parte della propria malattia, credo aver indicato la risposta. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, in potenza di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli utenti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo tentato una parte di offrire forse agli atti e da parte con la modificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge, ora all'interno di questo ci sono anche visioni diverse e differenti. Avete tagliato un po' di possibilità, da chi si ma anche la accettata, indegnamente di essere nella sua nazione di terrorismo. E quindi è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e all'accettata. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate, omogenee, che non, e di indicazioni che non generano praticamente danno, si possono spingere, si può spingere a delle valutazioni appropriate su tutto il territorio nazionale. Siamo costruendo
1: Radio Armice 24, vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Armice 24.
2: Armice 24, la tua radio, la tua voce.
0: La domanda che partirà a settembre, che verificherà la malattia del centro. Quindi contenti attuali, prevedendo di ridurre le presenze che lì abbiamo
3: trovato.
0: E l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto sono risposto

poi leggevo sul giornale oggi le apparenze di alcuni borghi del paese che non hanno guarniti di energia da tempo, quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quando questo è un problema generale. E vi assicuro che c'è una grande attenzione.

0: lì però ci sarebbe sulla richiesta di 500 di parità dell'accertamento di parità ci sarebbero altre due cose.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità.
0: Uno è l'accentramento. Come sapete la maggior parte oggi, più del 50% delle visite, molto più del 50% dei clienti adiacenti, non sono in competenza inglese, ma sono in competenza inglese. Tutto questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è capito, si paga l'invalidità e quindi responsabilità è dell'Inps. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sa, ma chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno della responsabilità, sapendo che appunto c'è

fare un pasticcino, pizza di erba, di ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il percorso di trattamento e di prestazione.

0: Amici 24.
1: Una riflessione in questa direzione. Aggiungo anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, verità, come diceva la ministra, le soluzioni, come diceva la ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile

una parte o per un'altra della... Però ci sono ragioni a favore o contro, o contrarie rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte dei tribunali amministrativi che hanno stabilito che noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione anche all'interno del tavolo potrebbe essere utile, anche a vantaggio, non una visione di risparmio, ma una visione di vantaggio, per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Ecco, questo è il punto, non una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità,

probabilmente 500 euro che non avrebbe altro sarebbero sufficienti. In questa visione, un legame con il reddito potrebbe essere, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500.

0: di più, l'istituto ha una responsabilità limitata in questo, e sviluppa il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizio è sicuramente utile e include anche noi. Ma ciò che vi abilita nella psiche, nell'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo, della donna nella società, probabilmente avviene attraverso il diritto. Per tutte le famiglie, non per tutti. E quindi qui dovremmo e possiamo, a tutti i livelli delle istituzioni, di tutto questo dovremmo lavoratori che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra. Abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro.
1: Anmice 24.
0: Rendendo uguali tutti. Alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi è offerta a tutte le economie avanzate, soprattutto, può essere una cosa diversa, quindi maggiore inclusione, maggiore espansione, maggiore diritto al lavoro, di tutto, senza capire. Ecco, per questo, anche attraverso il tavolo che sto facendo, noi oggi paghiamo circa 2 milioni e 700 mila.

tutte le prestazioni di Batman sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, ma la vostra lotta, troverete l'istituto pronto ad accogliere le funzioni di questo. Quindi, scanso sul vivo c'è queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espandere, e non per non è visto tutti i problemi. Io vi ringrazio per l'attenzione.

0: una forma di garanzia per la persona, per il cittadino, che è in caso di grado, quindi non dovrebbe essere più grave la sua vita, e ovviamente le condizioni del totale ovviamente.
1: Anmic 24. Ascoltala anche da Facebook. Cerca Anmic Presidenza Nazionale. Anmic 24.
0: Soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi, gravissime. E allora lì non c'è.

0: fast della Germania, e si individuò in alcune province, soprattutto in Campania, la posizione del liberismo, che era benissimo, in alcune province, soprattutto in Campania, che invece era una posizione di Berlino a fare da, diciamo così, da realtà di sperimentazione.
1: To help me sing my song.
0: Per l'omogeneità del

0: な自分の表現を取ることがあったし、しぼさに言われるのです。
1: Radio Annice 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18.15 e giovedì alle ore 12.15 su Radio Annice 24.
2: Annice 24, la radio vera per gente vera.

0: 60 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie Campano-Lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
3: Stai ascoltando Anmic 24.
4: Ma la consolazione,

0: Radio Annice 24 presenta Trend, Moda, Tendenze e Lifestyle. Ogni martedì alle ore 16.15 e venerdì alle ore 11.15 su Radio Annice 24.
1: Annice, siamo presenti in tutta Italia. Visita il sito www.annice24.it e cerca la sede Annice.

delle difficoltà e la pace di Dio che soltanto chi non ha voluto vedere non ha visto. Ripeto, adottarci su posizioni integraliste rispetto a delle posizioni ideologiche senza dubbio, a delle posizioni, diciamo così, integraliste altrettanto, ecco, non consentirà, non permetterà che

0: Azione continua.
1: ANMIC 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.

Anmic 24. Ascoltala dal tuo cellulare. Scarica l'applicazione per Android o iPhone. Anmic 24.

0: Infatti, ti aspettiamo su Animich 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Animich 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Animich 24.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.
2: Annich 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.annich24.it. Annich, dal 1956. Difendiamo i tuoi diritti.

0: basta.
1: Si consolida la presenza di Annic nel mondo digitale. Un traguardo importante, frutto di un lavoro costante e appassionato. Grazie soprattutto alla trasmissione Annic Informa, condotta dal presidente nazionale della rete associativa Annic, Nazzaro Pagani. Vediamo la classifica dei principali canali YouTube nazionali di enti pubblici e privati sul tema della disabilità. Posizione numero 11, Alessandra Locatelli, con 4 iscritti. Posizione numero 10, Anglat Romeo, con 8 iscritti. Posizione numero 9, Ministro per le Disabilità, con 12 iscritti. Posizione numero 8, Anfas Nazionale, con 516 iscritti. Posizione numero 7, Fish, con 728 iscritti. Posizione numero 6, Diversamente Disabili, con 816 iscritti. Posizione numero 5, Comitato Italiano Paralimpico, con 2840 iscritti. Posizione numero 4, Anmil Nazionale, con 3220 iscritti. Posizione numero 3, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con 3620 iscritti. Posizione numero 2, Ente Nazionale Sordi, con 4920 iscritti. Posizione numero 1, Annic 24, con 10.000 iscritti. Essere nelle prime posizioni su YouTube migliora la visibilità anche su Google, che spesso mostra i video tra i primi risultati. Aumenta il traffico organico e rafforza la presenza online. È essenziale per farsi trovare da un pubblico più ampio e mirato. Questo successo è attribuibile alla qualità e alla rilevanza dei contenuti proposti, che rispondono alle esigenze informative di molte persone con disabilità e delle loro famiglie. Rispetto ad altri canali italiani, gestiti da associazioni o enti pubblici nel settore della disabilità, Annic 24 si distingue per la sua capacità di combinare informazione istituzionale e comunicazione accessibile, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e inclusione sociale. Un successo che conferma l'interesse crescente verso i contenuti informativi e di approfondimento sui diritti delle persone con disabilità. Un grazie speciale a chi ci segue, sostiene e condivide il nostro impegno. Annic continua a crescere, anche online.
2: Annic 24.

0: 5 minuti ti aspettiamo su Anmic 24 con il programma
1: Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Anmic 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
2: Ogni settimana su Radio Anmic 24, trailers, i film più visti e le novità cinematografiche. In onda ogni giovedì alle ore 11:15 e ogni domenica alle ore 18:15. Ti aspettiamo su Radio Anmic 24.

Stai ascoltando Anmich 24, con te ogni giorno, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Anmich 24, ascoltala, guardala, leggila. www.anmich24.it

0: Radio Amici 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi.
1: Sì.
0: Alimenti, ricette. Cucina con noi. Gustosi quanto basta. Su Radio Amici 24 ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per l'imprenditoria.
3: Siamo qui nell'ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia, volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io, essendo il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, dello sport, della pace, dell'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità.

0: docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale padano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di
1: la notte
0: sociale,
1: di Almic 24 diventa Night Hero,
0: alla sua
1: jazz,
0: dedizione,
1: lounge,
0: alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati,
1: un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente
0: sociale,
1: resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Almic 24. Ti aspettiamo ogni notte, a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.
0: La chiamata fa parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FINTIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.

0: grazie al vicepresidente Luzio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti, e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi, e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale, e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di anni.
1: Assolutamente sì.

0: essere. Dovremmo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui ripeto sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Anmic 24. Le notizie e gli aggiornamenti dal mondo della disabilità. Ascoltale, guardale, leggile. Visita il sito www.anmic24.it.
2: Anmic informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmic informa, conduce il professor

La notte di Unmitch 24 diventa Night Hero, Ambient, Jazz, Lounge, Chill Out, Pop Slow e Smooth Jazz. Un programma ideato per accompagnare chi di notte lavora, studia, non riesce a dormire o semplicemente resta sveglio per godersi il silenzio e la quiete per meditare. Night Hero è l'eroe della notte di Unmitch 24. Ti aspettiamo ogni notte a partire dalle 23 sino alle 5 del mattino.

Touch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it

Switch 24, la radio sulla disabilità. Ascoltala, guardala, leggila. www.anmic24.it.